0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Subasio.

vero, altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non

0: Radio Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: E così vinceva il Festival Bar nell'estate del 1982 Loredana Bertè con Non sono una signora, scritto per lei da Ivano Fossati, la collection che apre Tutti svegli di questa mattina. Buongiorno amici, 5-3 minuti, buongiorno impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. È arrivato ottobre, eccoci a vivere anche questo primo giorno di questo mese, che insomma un mese autunnale che ci porterà, insomma, speriamo anche tante belle giornate. I vostri messaggi, il vostro buongiorno, svegli a quest'ora un po' scarmigliati, un po' insonnoliti, svegli a quest'ora per molti, per motivi lavorativi, lo so, la maggior parte, qualcuno magari parte, qualcuno è già in viaggio, qualcuno già al lavoro, qualcuno torna o sta per tornare da una notte di lavoro. I vostri messaggi, voglio sentirvi, curiosa anche di sentire e leggere i vostri messaggi, dicevo il vostro buongiorno al 3480758060. E si parte, dai che si va alla conquista di questo primo ottobre. Lo facciamo anche con la musica di Ernia, e questa è ancora la sua ultima dedica.
1: Che nome dai d'un sogno?

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni.

0: L'amore mi perseguita, Giusy Ferreri e Federico Zampaglione su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino. Buongiorno Paolo da Civita Castellana, che vuol salutare tutta la categoria di chi si sveglia presto la mattina. Carlo da Martinsicuro, scusa Carlo, non faccio sentire il tuo messaggio vocale perché c'era troppo rumore di fondo, la radio a volume alto, quindi la tua voce non si sarebbe capita bene. Quindi Carlo da Martinsicuro sta andando al lavoro, nel suo messaggio vocale fa riferimento al fatto che è già giovedì e insomma si avvicina il fine settimana, ma si sente anche tutto il peso, no, della settimana. Ciao Carlo. Poi ancora, dai, sentiamo.
1: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
1: Sveglia a quest'ora perché sono povera, non sono impavida. Buona giornata a tutti, sto già facendo il pane.
0: Brava.
1: Radio Subasio.
0: Visto, c'è anche voglia di cantare, peccato che tu non abbia fatto riferimento al tuo nome e la località da cui ci ascolti. Buongiorno coraggiosi del primissimo mattino, 3480758060 per i vostri messaggi.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

su Radio Subasio alle 5.25. Se chiedi loro qual è il segreto, loro ti rispondono l'amicizia, perché durante un'intervista di qualche tempo fa proprio Simon Le Bon sottolineava il fatto che sono ancora uniti per via dell'amicizia, perché all'inizio c'è stata la fase delle asperità, la fase delle rivalità, no? In cui gli altri ti infastidivano. Alla fine però, dice Simon in questa intervista, raggiungi lo stadio in cui ti rendi conto che siete amici perché siete rimasti insieme e avete condiviso tutte le esperienze che avete vissuto.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te una dopo l'altra senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: La scienza lo conferma, avere amici allunga la vita addirittura del 50%. Le relazioni fanno bene alla salute, anche nella musica ci sono certe amicizie. L'ultima, quella di Alfa e

Su Radio Subasio, avere amici allunga la vita del 50%, del resto anche il proverbio lo dice, che trova un amico trova un tesoro. La scienza conferma che le relazioni fanno bene alla salute, al contrario della solitudine. I dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità dimostrano che le amicizie proteggono sia il benessere psicologico sia la salute fisica, e quindi trovare il tempo per alimentare i legami affettivi equivale a somministrarsi una terapia naturale in grado di proteggere cuore e mente. E allora la domanda è: riuscite, amici, a trovare il tempo per gli amici? Come si cura un'amicizia? Che ne so, una telefonata, un incontro settimanale, mensile, annuale? 3 480 75 80 60, la vostra speciale cura per gli amici. Stare con te.

0: Daniele, un saluto a Carla che questa mattina è un po' in ansia per la sorella e il cognato. Vedrai che è tutto ok, sono un po' distratti dalla vacanza. Un bacio. Buongiorno Michele, buongiorno Milena, buongiorno a chi poi?
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Vera, Claudio da Pistoia, in viaggio verso la Versilia col mio camion.
0: Sì.
1: Sempre in compagnia tutti i giorni con Radio Subasio.
0: Senti quanto la tiene.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Claudio che tiene la nota. Allora, stavamo parlando di amicizia. L'amicizia fa bene, allunga la vita del 50%, lo dice anche la scienza, dati diffusi proprio quest'estate dall'Istituto Superiore di Sanità. E alimentare i legami affettivi equivale a somministrarsi una terapia naturale. Allora vi chiedo, riuscite a trovare il tempo per gli amici? Come si cura un'amicizia? Sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 8060.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: Noi siamo 12 amiche che cercano di rincontrarsi tutti i venerdì.
0: Bello.
2: Passiamo delle bellissime serate, spensierate e facciamo sempre tardi. La nostra amicizia è dalla scuola elementare, ma ci siamo ritrovate 50 anni e da allora non ci siamo più lasciate.
0: Brave.
2: Natalina da Priverno, un bacio.
0: Un bacio anche a te Natalina. La vostra ricetta per trovare il tempo per gli amici, come curare un'amicizia. 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Cosa la luna, Francesco Renga, a proposito della luna del raccolto di qualche giorno fa, questa luna piena, insomma la prima della stagione autunnale, e noi ne sappiamo qualcosa, vero impavidi, vero coraggiosi del primissimo mattino in fatto di lune a quest'ora. Buongiorno amici, buon giovedì, dai che il più della settimana è fatto e ci rimane un tratto insomma un po' più breve, quindi settimana un po' più facile. Olli su Radio Subasio, la sua balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Asia ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo.
1: Le 6.
2: Buona giornata da Federica Deboni. Stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele dopo il tentato dirottamento di un aereo diretto a Tel Aviv. Il copilota voleva far schiantare il velivolo. Il comandante accoltellato, salvato da alcuni passeggeri. Israele evoca l'11 settembre. Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza e parla con Trump. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, almeno per altri 15 giorni. La decisione del ministro Piantedosi per l'attuale situazione con l'exclave di Ceuta, Madrid replica allungando a sua volta i controlli con il nostro paese. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Per il price cap, dopo Kuwait, Eni e IP, lo annuncia anche Tamoil. Detenuti in rivolta nel pomeriggio di ieri all'interno del carcere di Pisa. La protesta è iniziata da un live su TikTok dopo la scoperta di microspie nelle celle. Ci sarebbero stati anche scontri tra reclusi e agenti. La situazione, dopo ore, è tornata sotto controllo. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni quando passerà in giudicato. Intanto il Cairo precisa di non voler entrare nella vicenda. I giudici hanno condannato singoli individui, si legge, e non le istituzioni egiziane. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi, 74 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. Lo scorso marzo era già stato al nosocomio per curare una profonda sindrome depressiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Sole, tempo stabile, assenza di piogge e ancora caldo anomalo. Ci attende un inizio di ottobre ancora dal sapore estivo fuori stagione, con il termometro che potrà di poco superare la soglia dei 25 gradi. Tra oggi e domani, tuttavia, una debole perturbazione atlantica lambirà le regioni del nord, la Toscana e la Sardegna. In questi settori, nel corso della giornata di oggi, si osserverà il passaggio di alcuni banchi nuvolosi irregolari, localmente più densi nelle zone interne dell'isola, nelle Alpi occidentali e in Valle d'Aosta, dove non si escludono isolate precipitazioni. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Nel 1983 la collection delle 6 e 7 minuti. Buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino, buon primo ottobre da Radio Subasio, da Vera Torrisi. Dai che siamo già a giovedì, il più della settimana è fatto, lo so, la stanchezza a questo punto della settimana si sente anche la sonnolenza, ma noi siamo pronti, no? Pronti a conquistarci anche questa giornata. E come dice Marco Mengoni, anzi come canta Marco Mengoni, siamo pronti a correre.

0: gigante, Eros Ramazzotti su Radio Subasio alle 6.15. Buongiorno, buon primo ottobre, impavidi.
1: Buongiorno Vera. Ciao. Stefano scendendo da Monte Compatri.
0: Sì.
1: Direzione lavoro, ridente cittadina dei Castelli Romani.
0: Monte Compatri, sì.
1: Buona giornata a tutti, buon giovedì.
0: Buon giovedì.
1: Come si può dire,
0: sì?
1: Gnocchi.
0: Ah, vabbè. Certo, giovedì gnocchi, buongiorno, buongiorno Stefano. Buongiorno, poi devo fare un in bocca al lupo importante, mi scrive Antonio mi scrive Fabio per mio figlio Antonio che stamattina concorre per la polizia penitenziaria. Un in bocca al lupo da papà Fabio, grazie mille. Ecco, e allora un in bocca al lupo anche da parte di tutti noi di Radio Subasio. Buongiorno Luca, Massimo, Armando e Gianluca ad Alvaro che è prossimo alla pensione, auguri. Questa mattina si parla poi di amicizia, l'amicizia allunga la vita addirittura del 50%, secondo uno studio, lo conferma anche l'Istituto della Sanità. E come si cura però un'amicizia? Voi come fate? Qual è la vostra ricetta? Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti da Rambo, da Firenze, direzione Garfagnana.
0: Ecco, Rambo, buongiono, buongiorno anche a te,
3: buongiorno,
0: scusa.
3: Vera, sì. Sono Claudio da Arezzo.
0: Ciao.
3: Per mantenere un'amicizia l'importante è curare, come tutti un po' i rapporti, farsi sentire, fargli capire che uno è sempre pronto a ogni evenienza per un amico, il piacere di quando uno sta insieme, anche perché poi gli amici veri, quelli su cui si può contare, basta una mano, credo, insomma, io la penso un po' così.
0: È giusto, no? Gli amici veri a volte si possono anche contare su una mano. Di solito ci ritroviamo ogni 2 settimane, scrive Andrea, ma ogni giorno qualche messaggio anche sciocco ci scappa. Buongiorno Sabrina. Con un gruppo di amiche ci ritroviamo il sabato mattina al bar, ma con le amiche che abitano lontano ci sentiamo tutti i giorni. Questa è una modalità di cura. Come si cura un'amicizia? Dai i vostri messaggi al 3480758060. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

mango e quel sorriso misterioso. Oh, si parla di amicizia, i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità dimostrano che l'amicizia allunga la vita addirittura del 50%. Riuscite a trovare il tempo per gli amici? Quando? Come? Come si cura un'amicizia? Vi sto chiedendo al 3480758060. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Intanto, a proposito di amicizia, il nuovo di Annalisa e Madame, amica.

parla di questo viaggio molto più lungo di 30 anni, ma se lo sta godendo tutto, e grazie anche all'affetto dei suoi fan. Lo sentiamo con questa che è la sua ultima qualcosa per

0: vi imbruglia, ovvero come diventare super famosi grazie ad una cover, questa Torn, che tra poco compirà 30 anni. Amicizia, l'amicizia allunga la vita, riuscite a trovare il tempo per gli amici? Come si cura un'amicizia? Sentiamo cosa mi state raccontando al 348-075-8060.
1: Buongiorno Vera, Bruno da Narni. Allora,
0: ciao.
1: L'amicizia si cura con la lealtà ed il rispetto.
0: Ok, asciutto, preciso. Ciao.
2: Buongiorno Radio Subasio, Luca da Benevento. Come si cura l'amicizia senza interessi e soprattutto senza invidia? Questo è il mio pensiero. Un abbraccio a tutti, buona giornata, buon primo ottobre.
0: Grazie, ciao Luca. La miglior ricetta, scrive Patrizia da Padova, per mantenere un'amicizia è restare vicini, soprattutto nei momenti di difficoltà, magari farsi sentire. È difficile, dice un'ascoltatrice, specialmente se si è distanti, ma almeno vedersi una volta all'anno è quella una promessa che cerchiamo di mantenere. Ciao, poi.
3: Ciao Vera, buongiorno. Secondo me l'amicizia va curata come una piccola piantina, che se tu non gli dai un po' d'acqua ogni tanto, la piantina si secca e muore.
0: E certo.
3: Così anche per l'amicizia, secondo me, se tu non ti fai più mai, capito, intendo, va a finire anche quello. Ciao Dominica.
0: Ciao, grazie Dominica anche per questo messaggio metafora. Poi
4: devi vivere una montagna.
0: Sì.
4: Andrei a piedi certamente a Bologna.
0: Per un amico in più. Sì.
4: Ciao Subasio, sono Giuseppe di Viaggio con Elvis. Per me l'amicizia è descritta in questa canzone di Riccardo Cocciante. E spero che tutti la tengano presente, e anche perché l'amicizia è una cosa sacra, ragazzi. Questo ci è rimasto ormai. Ciao a tutti, serena giornata da Giuseppe.
0: Ciao, grazie Giuseppe anche per aver citato Riccardo Cocciante. Per sempre sì, cantiamo Salda Vinci.

0: dentro.
1: Laura Pausini, vivimi su Radio Subasio. Ultimi messaggi sull'amicizia. Come riuscite a curare un'amicizia? La miglior ricetta, appunto, è l'essere leali. Anche su questo insiste Cinzia al 348 075 80 60. Poi sentiamo, dai, anche cosa mi state raccontando.
2: Sono Teresa. L'amicizia si cura bilateralmente, sì, con il rispetto, con la sincerità e con tanta stima. Questa è la prima cosa, soprattutto non parlarsi alle spalle.
1: Greta, che mi sembra anche un po' ferita dal parlarsi alle spalle. Poi, dai, ultimo messaggio.
3: Amico, il più fico amico,
1: sì,
3: è chi resisterà. Chi resisterà?
1: Certo, Renato Zero in risposta all'ascoltatore che aveva citato invece Riccardo Cocciante. Grazie per i vostri messaggi. Chiudiamo Tutti Svegli di questa mattina. Alex Warren.

0: Sì, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news di TGCom 24. Un minuto alle 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo, ma i passeggeri lo hanno bloccato. Si indaga per terrorismo. Netanyahu sente Trump e riunisce il gabinetto di sicurezza. Il Viminale ha prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi per il permanere delle criticità nell'ex enclave di Ceuta. Per reciprocità, Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. L'Unione Europea ha ricevuto la lettera di Giorgia Meloni. La Premier chiede maggiore flessibilità per l'inflazione. A settembre è registrato un nuovo balzo al 4,2%, a pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. Intanto anche Tamoil applica il tetto sul prezzo dei carburanti. Detenuti in rivolta ieri nel carcere di Pisa. Abbiamo trovato microspie nelle celle, la loro denuncia. La protesta è stata ripresa in diretta su TikTok. Ci sono stati scontri con le forze dell'ordine. La situazione ora è sotto controllo. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. Il critico d'arte si trova in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, la FIGC ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee per il processo di candidatura per ospitare le gare di Euro 2032. Sono 13 città e 14 stadi. La Nations League, l'Italia della CT Mancini prepara la terza partita. Domani la delicata trasferta per il match contro la Francia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova rallentamenti per la chiusura dell'uscita tra l'allacciamento A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la 12 in direzione di Milano. Sulla 14 Pescara-Bari ci sono cantieri tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla 1 Milano-Bologna traffico rallentato per un veicolo fermo allo svincolo di Piacenza Nord in direzione di Milano. Anche sulla 24 Roma-Teramo viene segnalato un mezzo in panne tra Assergi e Colledara San Gabriele in direzione di Teramo. Infine, sulla strada statale 418 Spoletina è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio San Giovanni di Baiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Eccoci, sono le 7:05, siamo pronti anche stamattina, tutti in piedi qui su Radio Subasia ad accompagnarvi fino alle 10. Sono Gianluca Giurato e si parte con L'anno che verrà. Lui ovviamente è Lucio Dalla.

0: Tra Lucio Dalla su Radio Subasio. E un attimo ragazzi, un attimo, siamo al 1° ottobre oggi, quindi diciamo il primo giorno del mese che porta veramente con sé l'autunno, perché settembre non t'accorgi, dai, più che altro è ancora estate, anche se poi l'autunno è entrato astronomicamente il 23, però ecco, a ottobre siamo catapultati nell'autunno. 1° ottobre, 1° novembre, 1° dicembre, 1° gennaio, mancano 3 mesi a Capodanno. Un po' di tempo fa, diciamo in estate, era ancora estate, abbiamo parlato del Natale, di quanto ci piace, di quanto iniziamo anche a prepararlo in anticipo, perché c'è gente, ho scoperto grazie a voi, proprio durante il mese di settembre, che si prepara ma molto molto prima, inizia a comprare le cose. Del resto in alcuni negozi lo avete visto, non sarò l'unico matto che trova in giro queste cose, ci sono già da settimane gli articoli per il Natale. Già mi sembrava strano vedere ad agosto le cose di Halloween, ma adesso si anticipa sempre di più tutto, quindi dicevo è un attimo arrivare al Capodanno, neanche ce ne accorgiamo. Pensiamo intanto a questo mese bellissimo che inizia oggi, perché lo dicevamo anche questo, lo dicevamo qualche giorno fa, l'autunno ha tanti pregi, per esempio tutti i frutti della terra che ci porta, le castagne in primis e il vino novello da bere con moderazione, chiaramente se non si guida, eccetera eccetera eccetera. E poi i colori, volete mettere i colori di questo mese. Intanto i colori arrivano anche grazie alla musica, tra poco c'è l'oroscopo su Radio Subasio. Prima ultimo, questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Soddisfazioni personali arrivano attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano e ci danno modo di focalizzare e raggiungere gli obiettivi. Nell'ambiente professionale mettiamo in campo le nostre capacità, pure quelle che non sapevamo di avere. Toro, via libera alle situazioni che ravvivano la quotidianità. Nell'alimentazione, attenti alle modifiche radicali, possono provocare degli squilibri. La concretezza non manca di darci i risultati sperati. Manteniamo sempre costante la determinazione. Gemelli, assecondiamo la necessità di muoverci e di agire. A sera accoccoliamoci con l'automassaggio della pianta dei piedi, connessa a ogni parte del corpo. Siamo stimolati da numerosi cambiamenti: un nuovo capo, una nuova mansione, un nuovo luogo di lavoro. Cancro, un guadagno inatteso si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e per l'attività, che per fortuna si rivela molto produttiva e possiamo così compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, prendiamoci una pausa. Forse non siamo ancora pronti. Leone, il passaggio della luna in gemelli ci garantisce un inizio del mese movimentato. Una breve vacanza, uno spostamento, un po' di spensieratezza. Una chiacchierata con un familiare saggio e maturo ci aiuta a far luce su una situazione complessa. Vergine, patti chiari nei rapporti con soci e colleghi, prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino. Ma agiamo con la dovuta diplomazia. Le delusioni ci pesano e ci impediscono di pensare lucidamente. Aspettiamo l'occasione per rifarci. Bilancia, fermenti prodotti da belle novità. Un amore inaspettato, un viaggio, una notizia relativa alla famiglia ci rendono allegri ed espansivi. Nella professione aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Protezioni miracolose. Scorpione, studiamo una strategia per cavarci d'impaccio se ci troviamo in compagnia di amici e parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli inediti. Abbiamo appoggio e approvazione totali dai familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore all'attività abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorremmo, ma fortunatamente la logica non ci abbandona. Segnali di disagio che si manifestano con nervosismo, instabilità e movimenti maldestri. Rilassiamoci. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forze ed energia. Alcune tensioni nel nostro ambiente ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, una ventata di allegria grazie alla luna in gemelli, grandi privilegiati, il lavoro e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità, gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a tutto ciò che ci piace. Finiamo con i pesci. La voglia di darcela a gambe per schivare le responsabilità ci mette in contrasto con la famiglia e ci fa perdere anche delle opportunità per la carriera. Un progetto sfuma, ma non molliamo, esaminiamone con cura i motivi. Con le modifiche adatte si può ritentare. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Le balene volare, sì. Lassù, meraviglioso errore, la canzone della Gianna Nannini su Radio Subasio. Sono le 7:20 e noi siamo pronti anche a vedere quelle che sono le temperature in giro per le città italiane. Partiamo come sempre da Roma, dove adesso ci sono 18 gradi. Stessa temperatura di Milano, tra l'altro, a quest'ora. A Napoli pure ne abbiamo 18, a Torino 17 invece. 20 gradi a Genova stamattina, 16 a Venezia, che è la stessa temperatura di Bologna e di Firenze. A Palermo 19 gradi, insomma temperatura sicuramente non bassa, ma non è la più alta perché appunto abbiamo visto Genova 20 e vi anticipo già che Cagliari stamattina svetta con i suoi 22 gradi già alle 7:20. Abbiamo 16 gradi invece ad Ancona, 14 a Perugia, a scendere andiamo agli 8 gradi dell'Aquila e ai 18 di Bari, che invece insomma si difende sempre bene. Siamo pronti, cari amici, adesso ad accogliere i vostri messaggi. Come sempre tra poco leggeremo gli auguri di buon compleanno, quindi scriveteli ora se avete qualcuno di caro che compie gli anni oggi. Come sempre vi aspettiamo al 348 075 80 60.

Flamenco Paranoia, questa è la canzone di Samurai J, al quale facciamo tanti auguri perché oggi è il suo compleanno, 28 anni, giovanissimo questo ragazzo. Tanti auguri a lui, ma tanti auguri agli amici che appunto oggi sono protagonisti grazie ai vostri messaggi. Partiamo subito, tantissimi auguri alla dolce nipotina Aurora di Montelanico che oggi compie un anno. Sei piccola ma hai già occupato tutto lo spazio dei nostri cuori. Tantissimi auguri dai cuginetti Giorgia e Daniel, dagli zii Simone e Fabio e dai nonnini Piera e Antonio. Buongiorno, tantissimi auguri a mia figlia Roberta per i suoi 45 bellissimi anni, scrive Agnese di Vignanello, perché insomma non è soltanto importante quanti anni uno compia, ma anche che siano belli, quello è importantissimo, quindi è giusto il tuo messaggio. Vorrei fare grandissimi auguri al mio caro amico Giordano, non ti sei firmato barra firmata, ma lui capirà. Ciao Radio Subasio, oggi è un giorno da festeggiare nella nostra famiglia, è il compleanno di Leonardo di Chianciano, il nostro cognatone di 51 anni, aspettaci per festeggiare insieme, ti vogliamo bene Sara, Alessandro, Oliviero, Daniela e Paola. E poi vogliamo anche fare gli auguri a Mara da parte dei suoi dipendenti a Marciano, questi sono i messaggi che arrivano al 348 075 80 60. E poi attenzione perché oggi è anche il compleanno di un grande cantautore che festeggiamo sempre molto molto volentieri, ci ha regalato delle perle, il compleanno di Samuele Bersani, sono 56 per lui e questa è la grande Spaccacuore su Radio Subasio. Auguri. Spengo.

0: disco.
1: Tutti a scuola!
2: Intanto suona la campanella su Radio Subasio, quella di tutti a scuola, perché noi facciamo il giretto delle scuole prima che i bambini entrino effettivamente nelle loro classi e ogni mattina interroghiamo su una materia. Oggi, cari bambini, la materia che abbiamo scelto è tecnologia. Voi siete ipertecnologici, lo so, perché insomma nascete già con il tablet, il telefono, qualche volta ve lo si dà per farvi stare buoni, ecco, si sanno queste cose. Però stamattina parliamo appunto di qualcosa che ha a che fare con tablet, smartphone, con computer, anche con i televisori, perché ormai tutto è connesso a internet, e quindi parliamo di wifi. Allora, cari bambini, voglio sapere da voi come fa il wifi a passare attraverso i muri. Lo sapete, no? Se voi avete appunto il wifi a casa, anche se il dispositivo è per esempio in cucina o in soggiorno, voi potete tranquillamente collegarvi in tutte le stanze. Come fa a passare attraverso i muri? Uno usa il superpotere dell'invisibilità, oppure opzione 2, utilizza onde radio. Sentiamo un po' qual è la risposta giusta secondo i nostri bimbi che stanno per entrare in classe. Come fa il wifi a passare attraverso i muri? Usa il potere dell'invisibilità o utilizza onde radio? Rispondete come sempre con un messaggio vocale, che fra poco si fa il giretto delle scuole su Radio Subasio. 348 075 80 60.

0: Mancano esattamente 10 minuti alle 8, bambini, tra poco si entra in classe, ma adesso a Radio Subasio si risponde a una domanda di tecnologia. Oggi vi ho chiesto: come fa il wifi a passare attraverso i muri? Usa il superpotere dell'invisibilità oppure utilizza onde radio? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Gioele da Torgiano vicino Perugia.
0: Ciao Gioele.
1: Secondo me la risposta corretta è che il wifi per funzionare utilizza onde radio.
0: Ma sei bravissimo.
1: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Bravo Gioele, il primo di oggi. Sentiamo un altro messaggio, chi c'è?
2: Radio Subasio, sono Nicolas da Napoli e la risposta giusta è attraverso onde radio a bassa frequenza.
0: Sì.
2: E lavoro che fa il mio papà. Ciao Radio Subasio, Radio Subasio.
0: Beh, ciao, il tuo papà, ciao caro, il tuo papà ti avrà spiegato appunto che il wifi passa attraverso i muri perché utilizza onde radio, come hai detto tu, a bassa frequenza. Le onde radio sono un tipo di radiazione elettromagnetica che ha una lunghezza d'onda molto maggiore rispetto alla luce visibile, e questo appunto gli permette di oltrepassare ostacoli come

0: attrazione. Una parte invece viene assorbita dal materiale e un'altra parte rimbalza la riflessione. Chiaramente non tutti i muri sono uguali, perché per esempio cartongesso, legno compensato fanno passare tanto segnale, mattoni pietra meno, il cemento spesso e il metallo lo bloccano.
1: Ciao Gianluca, io sono Elisea, vengo da Catania. La risposta giusta è il potere dell'invisibilità.
0: Esatto.
1: Sono le onde della radio.
0: Direi sono le onde della radio. Ebbene sì, scherzava il nostro Eliseo da Catania. Bambini, siete fantastici come sempre. Io vi aspetto anche domattina qui su Radio Subasio.

0: o almeno penso, la notte dei Modà su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Manca una trentina di secondi alle 8.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv è atterrato in Arabia. Israele evoca l'11 settembre. Netanyahu elogia il comandante indiano eroe. Nonostante fosse stato accoltellato, ha evitato una catastrofe. Il suo copilota voleva far precipitare il velivolo. Si indaga per terrorismo. Il caro energia, balzo dell'inflazione a settembre schizza al 4,2%. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese. Scrive una lettera, è stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega, permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Rivolta nel carcere di Pisa, una quarantina di detenuti in protesta nel pomeriggio di ieri. Abbiamo trovato microspie nelle celle, denunciano. Hanno ripreso tutto in diretta su TikTok. Scontri con le forze dell'ordine. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per lavori sull'A14 per un chilometro tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto e per un chilometro tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. 7 chilometri di incolonnamenti per traffico intenso invece sull'A24 tra il Grande Raccordo Anulare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. 3 chilometri di code sempre per traffico anche sulla Complanare tratto urbano dell'A24 tra il bivio per il Grande Raccordo Anulare e la fine Complanare sempre verso la tangenziale est. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bagno di Romagna procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

8 e 6, eccoci tutti in piedi anche questa mattina, la seconda ora insieme su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Si vola indietro al 1978, c'era Stewart, Do You Think I'm Sorry?

Think I'm Sexy, che poi sarebbe Do You Think I'm Sexy, questo però è il titolo preciso, il primo, della canzone di Rod Stewart, grandissimo successo del 1978 su Radio Subasio, la nostra collection. E adesso, a proposito di date, io andrei 2 anni indietro a questa, 1976, perché il 1 ottobre, sapete che succede? Ieri l'avete nominata in tanti, e appunto partiva proprio il 1 ottobre del 1976 il primo episodio di Candy Candy, che quindi compie 50 anni oggi. In una notte di neve davanti alla porta dell'orfanotrofio religioso Casa Pony, vi ricordate, vengono abbandonati 2 neonati e sono le bambine Candy ed Annie, a loro prestano i primi soccorsi e si prendono cura di loro e le crescono Suor Maria e Miss Pony. Ebbene, si apre così la prima stagione di Candy Candy, cartone molto amato da noi bimbi di allora e probabilmente anche dai bimbi di adesso se i genitori glielo fanno vedere. Non so se venga trasmesso in TV questo cartone. Andiamo al 1982, rivoluzione nel mondo della musica, nei negozi arrivano i CD, quindi compie 44 anni questo supporto Compact Disc, che appunto sappiamo è l'acronimo di Compact Disc e CD, ma è anche un modo di ascoltare la musica completamente rivoluzionario rispetto a quel momento. E devo dire la verità, oggi i CD si stanno riprendendo moltissimo nelle vendite, di questo siamo molto contenti. Andiamo però adesso al secolo precedente, 1869, le poste austriache emettono la prima cartolina postale, prevede l'indirizzo del destinatario su un lato, lo spazio per un breve messaggio sull'altro e una francatura di costo inferiore rispetto alle normali lettere. Infatti ottiene subito un grande successo perché costava meno, si poteva scrivere un breve testo, insomma, però l'idea era buona. Poi col tempo dal cartoncino anonimo color avorio si passa alle foto di località, di dipinti, eccetera. Oggi la cartolina è sicuramente un po' desueta, però secondo me c'è qualcuno ancora che le manda le cartoline, è un'abitudine bellissima. Voi lo fate? Avete ricevuto quest'estate qualche cartolina? Raccontate dai 348 075 86

Uno è troppo poco, due sono troppe. Così canta Tiziano Ferro, ti voglio bene su Radio Subasio. Invece Lino Banfi com'è che diceva quando era nonno libero? Una parola è troppa e due sono poche. Frase diventata mitica in Italia. Beh, una parola magari no, però qualche parola sì, potreste dirla in un messaggio vocale. Giusto il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e sicuramente qualche parola per dirci l'artista, il gruppo, insomma il titolo della canzone che vorreste sentire tra qualche minuto. Perché è arrivato il momento di sceglierla la canzone, c'è il voice box come tutte le mattine qui su Radio Subasio. Mandateci un vocale, come vi ho detto, insomma dite chi siete, da dove ci ascoltate, cosa vorreste sentire oggi per darvi la carica. 348 075 80 60.

0: E a volte capita ancora oggi, appunto, di ricevere una bella cartolina a casa, cosa che non accade quasi più, però effettivamente oggi che il compleanno, 157esimo anniversario della cartolina postale, qualcuno ancora lo fa.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno a te.
1: Io quest'estate sono stato in vacanza a Valencia con la mia compagna Alessia e ci siamo spediti una cartolina per avere un ricordo.
0: Certo.
1: E però ancora la stiamo aspettando. Sono passate ormai due o tre settimane.
0: Aspetta.
1: Però ancora non è arrivato niente.
0: È presto.
1: Speriamo che arrivi.
0: Arriverà sicuramente con i tempi delle poste, insomma, si sa, poi credo che le cartoline abbiano proprio la priorità più bassa rispetto all'altro tipo di posta. Questa è una mia idea, ecco perché ci mettono così tanto. Anche voi mandate o ricevete ancora cartoline e fateci sapere a Radio Subasio 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Buongiorno da Rita da Pompei e Peppino. Tutte le mattine accompagno il marito di questa mia amica a un centro di riabilitazione e lui piace molto Julio Iglesias. Che dite, ce la facciamo ad accontentarlo stamattina prima che lo consegno al centro? Buona giornata e ci fate compagnia tutte le mattine in macchina.

Se mi lasci non vale, cantava Julio Iglesias nel 1976, grande successo, grande canzone, la scelta Rita insieme a Peppino da Pompei. Buona giornata a voi e grazie per questa richiesta che ci ha portati molto indietro nel tempo, 50 anni tondi tondi praticamente stamattina. Grazie a voi, devo ringraziare tutti gli altri amici che hanno scelto appunto una canzone, ma per voi c'è sempre spazio perché ogni giorno intorno alle 8:30 torna il Voice Box su Radio Subasio. Invece è tornato Biagio Antonacci, un singolo nuovo con Saif, nuova canzone che appunto sentiamo stamattina alle 8:40. Si chiama Spirituale su Radio Subasio. Biagio Antonacci, Saif.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: rimpianto gli 883 su Radio Subasio. A volte invece abbiamo dei rimpianti, tipo siamo andati in un posto, non abbiamo comprato quel souvenir, non abbiamo spedito neanche una cartolina. Sembrerà una cosa antica, eppure c'è chi lo fa effettivamente, perché c'è chi compra le cartoline, c'è chi se le invia direttamente a casa propria, come gli amici che abbiamo sentito prima, c'è chi fa anche altre cose.
1: Buongiorno, sono Antonella. Io compro le cartoline.
0: Sì?
1: Non le spedisco perché spedirle costa veramente troppo. Però poi le consegno a mano.
0: Ah beh.
1: Ecco, come souvenir invece della solita calamita.
0: Certo.
1: La cartolina.
0: La cartolina. Beh, sicuramente rispetto alla calamita la cartolina oggi è più originale. Beh, tu le mandi, non le mandi, ma le consegni a mano perché costa meno. Certo, vedersi arrivare una cartolina a casa però è più bello. Maria da Roma per esempio lo fa, dice: a me piace tantissimo, durante ogni viaggio ne spedisco almeno una, è un modo bello per dire a qualcuno ti ho pensato. In effetti proprio per questo si mandavano, io parlo al passato perché insomma ormai è una cosa che effettivamente non fa quasi più nessuno, si mandavano le cartoline e magari ti arrivava da una persona che neanche ti aspettavi te la mandasse, e questo era molto bello. Anche a voi è successo, le mandate anche voi? 348 075 80 60.

0: Dancing in the Flames, c'era The Weeknd su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGcom 24, 2 minuti alle 9.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo il tentato dirottamento di un volo della Fly Dubai. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico.

Netanyahu spiega: troppo presto per parlare di coinvolgimento dell'Iran. Al momento sembra che l'uomo abbia agito da lupo solitario. Torna la calma nel carcere di Pisa dopo la rivolta scoppiata nel pomeriggio di mercoledì, quando alcuni detenuti avevano preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria. La protesta trasmessa su TikTok da smartphone illecitamente posseduti. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. La sua ultima degenza nella primavera dello scorso anno per alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Il caro energia infiamma l'inflazione, a settembre schizzata al 4,2% su base annua. Si tratta del valore più alto degli ultimi 3 anni, una brusca accelerazione che preoccupa famiglie e imprese e rischia di frenare i consumi autunnali. La premier Meloni chiede all'Unione Europea più flessibilità. La battaglia sugli sviluppi del caso Garlasco ora si concentra sugli esiti discordanti dei test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e sull'impronta del killer. Il legale del nuovo indagato Andrea Sempio: crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio, siamo sconcertati e increduli. Calcio a Coverciano, prosegue la preparazione della nazionale in vista della terzo match di Nations League in programma domani contro la Francia, oggi la partenza degli azzurri per Parigi. Mancini non ha ancora sciolto i dubbi sull'11 titolare. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo in rottura con il CT. Queste le breaking news di TG.com 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche oggi alta pressione su gran parte del paese, ma questo non impedirà ad una perturbazione atlantica di lambire il versante occidentale dell'Italia, quindi alternanza tra sole e nuvole nelle prossime ore al nord-ovest, Toscana e Sardegna, con qualche piovasco sulle Alpi occidentali e la possibilità anche di isolati temporali pomeridiani nell'interno della Sardegna. Nel resto del paese invece prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, massime ancora nel complesso al di sopra delle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Buona giornata, sono le 9:03, come state? Tutto bene? Tutti in piedi sicuramente, con me Gianluca Giurato su Radio Subasio ancora per un'oretta e con Antonello Venditti dal 1988. Ricordati di me.

Giorgia l'unica su Radio Subasio. Sono le 9.12, buongiorno da Gianluca Giurato. Siamo pronti a giocare anche stamattina. Abbiamo mostrificato una canzone famosissima, una canzone che ormai ha un quarto di secolo, quindi fatevi un po' di conti, un quarto di secolo. Una canzone di un cantautore che, diciamo, l'ha scritta con un doppio senso, perché sembra, ascoltandola così distrattamente, una ballata d'amore, una delle tante ballate dedicate a una donna. Invece non è una donna quella a cui è dedicata la canzone, ma una sostanza che brucia sempre. Insomma, dai, che vi ho già aiutati tantissimo, avete capito di chi sto parlando e di quale canzone. Ascoltate la clip mostrificata, non tiriamola troppo per le lunghe perché è facile, dai. 348 075 8060, mandate un vocale per dare la soluzione. Il più veloce verrà in diretta con noi su Radio Subasio, il più veloce che risponderà esattamente, ovviamente. Vogliamo sapere anche il vostro nome e da dove ci ascoltate, ma prima sentite la clip.

0: Francesco Gabbani su Radio Subasio. Abbiamo al telefono Roberto da Roma. Buongiorno Roby.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ciao, Roberto, ciao caro, sentiamo che sei in macchina, sentiamo proprio il rumore della strada, del traffico. Dove ti trovi in questo momento?
1: Allora, in questo momento mi trovo vicino Terni, in fila, mi sono fermato chiaramente per parlare con voi.
0: Bravo.
1: Ecco, insomma, ecco, mi fate compagnia anche durante la fila.
0: Ecco, quello è importante, no, perché le file possono essere noiose, snervanti, le file in macchina, però con Radio Subasio tutto passa veramente alla grande. Senti, da Roma a Terni come mai? Raccontaci.
1: Allora, io lavoro a Roma, sì. sono di Scheggia della
0: provincia di Perugia, Perugia. Sì.
1: Sì, oggi e domani mi sono preso 2 giorni per ritornare a casa.
0: Bene, bene, quindi insomma passi da Terni e poi te ne vai a Scheggia.
1: Esatto, esatto, sulla Flaminia, per chi conosce la zona.
0: Non proprio come una Scheggia, perché se sei in fila, ecco, un po' ci metti. Senti,
1: diciamo, è l'occasione per fare una piacevole sosta.
0: Ecco. Certo, certo. Senti, caro, allora, tu vivi a Roma, hai detto, da quanto tempo?
1: Beh, praticamente da sempre, da quando studiavo, poi il lavoro, la famiglia.
0: Sei rimasto
1: quindi,
0: là?
1: Sì, certo, certo. Roma è una grande possibilità.
0: Certo. Sei contento chiaramente di vivere a Roma. Qual è, diciamo, il motivo principale? Poi magari ti chiedo anche perché ogni tanto torni in Umbria, ma intanto perché ti piace vivere a Roma?
1: Beh, allora, come dicevo, ci sono tante possibilità e poi, diciamo così, il mio motto è prendere il bello un po' da tutto.
0: Bravo.
1: Roma, vuol dire, Roma è Roma.
0: È vero. Allora,
1: hai tante possibilità, ma non dimentico le mie radici, per cui torno sempre volentieri in Umbria, che ha le sue peculiarità.
0: Tipo dicene una.
1: Non è Roma.
0: Dicene una peculiarità. L'Umbria ne ha tante, pure l'Umbria. Una cosa che ti piace tanto della tua regione, di casa tua?
1: Guarda, la natura, la pace, la tranquillità e anche il buon mangiare.
0: Ecco, tra le tantissime cose. Bene, Roberto, allora chiaramente ti auguriamo buon viaggio. Ci devi dare la soluzione.
1: Grazie.
0: Qual è la canzone mostrificata?
1: Allora, la canzone mostrificata di oggi è di Neffa, La mia signorina.
0: Sì, quella che brucia sempre, giusto?
1: Esatto.
0: Va bene, caro. Allora, grazie per aver giocato con noi. Buona giornata e buon viaggio.
1: Grazie a voi, buona giornata. Mi fate tanta compagnia. Grazie ancora.
0: Ciao, ciao, ciao, Roberto.

0: Mezzo dei Negramaro su Radio Subasio, sono le 9.40, buongiorno da Gianluca Giurato. Ho scoperto stamattina che tantissima gente manda ancora le cartoline, veramente in tanti avete risposto, stiamo chiaramente celebrando l'anniversario, e però c'è chi le manda anche per motivi, diciamo, anche un po' più pratici.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Mi viene da sorridere perché?
0: Perché?
1: Ho due pizzerie, l'anno scorso ho lanciato una sfida ai clienti dicendo che chi mandava la cartolina più simpatica bellina avrebbe vinto una pizza per due persone,
0: quindi due pizze
1: nel mio locale. L'anno scorso mi saranno arrivate 80-90 cartoline in pizzeria.
0: Ah beh, vedi,
1: quest'anno o le persone non sono andate in ferie
0: oppure,
1: dato che non ho fatto il solito giochino dell'anno prima,
0: sì,
1: o non sono andate in ferie oppure vanno stimolate per mandare le cartoline.
0: E vedi
1: un saluto a Andrea da Pontassello.
0: Beh, Andrea, effettivamente, se uno pensa che una cartolina, un francobollo, costano almeno 3 euro più o meno, insomma, beh, due pizze dai, alla fine ci sta, perché ci si guadagna abbastanza. Grazie per la tua testimonianza.
2: Grandi, buongiorno, qui è Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo.
2: Io sono radioamatore e i radioamatori hanno l'abitudine di spedire cartoline alle persone che collegano.
0: Ah, vero?
2: Considerate che io ne spedisco circa un migliaio l'anno.
0: Un migliaio?
2: Più o meno, ma è diventato un problema spedirle perché non si trovano più francobolli.
0: Guarda, devi andare direttamente all'ufficio postale, te le spediscono loro, le affrancano, insomma, e fanno tutto loro.

0: No, lui non se ne va, lui torna.
1: Io torno.
0: Arriva,
1: torno,
0: adesso.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Pozzo.
1: Primo giorno del mese di ottobre 2026.
0: È vero, mamma
1: sono
0: mia.
1: Sono passati già 9 mesi di questo anno.
0: 9 mesi, una nuova vita. Va bene.
1: Fermiamoci un attimo e prendiamoci un caffè.
0: Bravo.
1: Il caffè, sapevi che oggi è la giornata mondiale del caffè?
0: Sì, lo sapevo, guarda, ce l'hanno anche segnalato degli ascoltatori.
1: Bene, in questa giornata mondiale del caffè, il cui claim è celebrare il caffè, onorare le persone dietro ogni tazza, perché la filiera del caffè conta su tante professionalità, dalla coltivazione fino addirittura alla macinatura, se vuoi, e a chi mette sotto la macchina il filtro per ottenere il caffè, se parliamo dei bar. Io vorrei approfondire con voi il tema del caffè, perché per gli italiani abbiamo sempre detto non è una bevanda, è un rito.
0: Vero, verissimo.
1: Poi a seconda della latitudine diventa un ultra rito sociale.
0: Ti riferisci per esempio alla Campania?
1: Beh,
0: che
1: sì,
0: so,
1: sì, il caffè
0: Napoli,
1: con le famose 3C, adesso senza approfondire,
0: ecco,
1: ma insomma,
0: non si può
1: si
0: dire,
1: capisce.
0: Però è quello, è quello.
1: Va bene, e, però affrontare anche altri aspetti di questa bevanda. Intanto da 1 a 10 quanto amate il caffè, e qui già ci dà un valore.
0: 10 più.
1: E va bene, e poi quando lo bevete, se durante il giorno, quante volte prendete, se la prendete la tazzina in mano, e poi tutto quello che riguarda il mondo del caffè, se

0: Mood, tutta gold su Radio Subasio. Con lui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Vi aspetto domani tutti in piedi dalle 7. Vi lascio con Stefano Pozzovivo, che invece vi accompagna come sempre fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto. C'è l'informazione, le breaking news di TGcom 24. Sono quasi le 10 a Radio Subasio.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in condizioni critiche. Lo scorso anno era stato ricoverato nello stesso ospedale a causa di alcuni problemi di salute, sommati poi a una forte depressione. Si segue la pista del terrorismo, ma è troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ieri sera ha incontrato all'aeroporto Ben Gurion il passeggero eroe che ha evitato lo schianto dell'aereo. Torna la calma al carcere di Pisa dopo la rivolta scatenatasi ieri sera per la scoperta di alcune microspie nelle celle. Un gruppo di detenuti ha preso il controllo di un intero reparto, impedendo l'ingresso della polizia penitenziaria. Le immagini della protesta sono state diffuse da alcuni carcerati su TikTok. Schiavitù e violenza sessuale in Val di Susa. I carabinieri hanno scoperto una presunta setta pseudo-spirituale all'interno della quale si sarebbero consumati abusi fisici e psicologici. Arrestato un uomo di 59 anni, reclutava gli adepti attraverso corsi di yoga e difesa personale. La battaglia sugli sviluppi del caso Garlasco ora si concentra sugli esiti discordanti dei test del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi e sull'impronta del killer. Il legale del nuovo indagato, Andrea Sempio: crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio, siamo sconcertati e increduli. Negli Stati Uniti, clamoroso il caso di Krista Pike, 50enne condannata a morte per omicidio in Tennessee, sopravvissuta a 2 iniezioni letali. La donna è stata portata in ospedale, al momento non sono note le sue condizioni. Gli avvocati hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione. Queste le breaking news di TGcom 24.

New Leaves, Spandau Ballet, ci hanno riportato indietro di parecchio tempo agli anni Ottanta, anni in cui dividevano la scena insieme ai Duran Duran, al punto di creare, diciamo, un conflitto tutto ideale, ovviamente, fra fan degli uni e degli altri. Beh, un periodo molto molto fervente e particolare che ricordiamo tutti con grande simpatia, mettiamola così. Oggi vi offro idealmente un caffè, già, perché oggi è la giornata mondiale del caffè e ci sono tanti modi di approcciare questo tema, ma quello italiano, beh, è fatto di sensazioni, di riti, di socialità. Ne abbiamo parlato diverse volte del caffè e oggi è una giornata che riveste un'importanza diciamo così particolare, perché per la prima volta porta il timbro delle Nazioni Unite. Tra un po' approfondiremo anche questo tema, ma intanto la domanda più semplice è: che rapporto avete più in generale con il caffè? Da 1 a 10 quanto lo amate, così da renderci una scala di valori percepibile? E quando bevete caffè, quante volte durante il giorno ricorrete alla tazzina? A casa, al bar, nelle formule più diverse, la moca, la capsula, le cialde. Veramente oggi si può gustare questa bevanda un po' in tutti i modi e con formule anche piuttosto innovative. E poi ovviamente i risvolti che sentite che ha sulla vostra salute, sulla vostra energia, sul vostro sonno, per esempio. Il caffè lo declineremo un po' in tanti modi, soprattutto al 348 075 80 60, dalle 11, ma anche da subito cominceremo a raccogliere i vostri punti di vista sulla tazzina più amata. Intanto c'è un primo buongiorno e va Elisa, che ci saluta e ci ascolta da Cagliari. Buongiorno a te Elisa, buon ascolto a tutti, anche con Alfa e Gigi D'Alessio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

mio corpo che cambia, it fiba. Effettivamente cambia, il nostro corpo acipicca, si cambia ogni minuto della nostra vita e cambia anche dopo aver preso una tazzulella e caffè. Oggi, 1 ottobre, è la giornata internazionale del caffè e nel 2026 per la prima volta porta il timbro delle Nazioni Unite. La data l'aveva scelta nel 2014 l'Organizzazione Internazionale del Caffè, l'ICO, e la prima celebrazione ufficiale era partita proprio da noi, dall'Italia, da Milano nel 2015 dentro Expo. Il salto è di marzo scorso. Il 10 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la risoluzione con 150 voti a favore, affidando alla FAO il compito di facilitare le celebrazioni. Il claim di quest'anno è celebrare il caffè, onorare le persone dietro ogni tazza, perché un espresso, prima di arrivare al bancone, ha fatto un giro lungo. Quindi la FAO, in stretta collaborazione con l'ICO, guiderà un percorso annuale di sensibilizzazione con l'obiettivo dichiarato di trasformare la pausa caffè in un gesto consapevole come atto di responsabilità e sostegno verso le comunità coinvolte nella produzione. Ma vediamo qualche numero a supporto. In Italia il comparto sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Nel 2025 sono state prodotte 424.168 tonnellate di caffè tra tostato e solubile e il comparto conta circa 1.000 torrefazioni di tante dimensioni in giro per l'Italia. Il consumo complessivo annuo raggiunge le 287.143 tonnellate, pari, udite, a 4,9 chili pro capite di caffè, equivalenti a circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. Insomma, numeri ragguardevoli. Sul mercato il macinato, e qui arriva la curiosità, rappresenta il 64% delle vendite, le cialde il 24%, il solubile l'8% e il caffè in grani il 4%. Il report certifica l'Italia come primo produttore di caffè tostato nell'Unione Europea. Beh, c'è tanta roba dietro al caffè, un universo davvero di cui noi italiani siamo un po' i dominatori, per così dire, in termini di consumo. È per questo che vi chiedo, da 1 a 10, quanto amate il caffè? Quando e quante volte bevete il caffè durante il giorno? Se poi soffrite eventualmente il caro tazzina al bar e se per voi caffè e sonno vanno d'accordo. Ne parleremo come ogni giorno attraverso le vostre preziose esperienze al 348 075 8060.

La nostra mattina continua con Dito nella piaga, fenomeno esploso in questi ultimi due anni e che continua con le sue canzoni ad attrarci, tipo Miss Italia.

The Things She Said. Più o meno era l'86, metà degli anni 80, e si sentono le sonorità che poi sono diventate iconiche di quel periodo davvero d'oro per la musica internazionale, anche quella nostra, ben inteso. Sono le 10 da 41 minuti e un po' di secondi con voi, Radio Subasio, il pozzo fino alle 13, e da questo momento anche Annalisa.

noi due, nel mondo e nell'anima, i Pooh! E una tazzina di caffè. Già, nella giornata mondiale del caffè che si celebra proprio oggi, 1° di ottobre, vi sto chiedendo da 1 a 10 quanto amate il caffè. Quando e quante volte bevete il caffè durante il giorno? Se soffrite eventualmente il caro tazzine e se per voi il caffè e sonno vanno d'accordo. Ne parliamo questa mattina al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: qualunque ora l'informazione torna su Radio Subasio con l'appuntamento delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Torna la calma al carcere di Pisa dopo la rivolta scatenatasi ieri sera per la scoperta di alcune microspie nelle celle. Nessun ferito, 4 persone arrestate e trasferite. Le immagini della protesta sono state diffuse da alcuni carcerati su TikTok. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto sul volo Fly Dubai, Dubai Tel Aviv. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ieri sera ha incontrato il passeggero eroe che ha evitato lo schianto dell'aereo. Il balzo dell'inflazione a settembre al 4,2%, il dato più alto da 3 anni, spinge la premier Meloni a chiedere a Bruxelles maggiore flessibilità a sostegno di famiglie e imprese a causa della crisi energetica, insieme all'Italia anche la Repubblica Ceca. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'anno scorso era stato ricoverato nello stesso ospedale a causa di alcuni problemi di salute, sommati poi a una forte depressione. Nuovo stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale ha prorogato di 15 giorni i controlli alle frontiere per il permanere delle criticità legate all'exclave di Ceuta. Di contro, Madrid ha allungato a sua volta i controlli con l'Italia. Calcio conto la rovescia per la partita di Nations League tra Francia e Italia, in programma domani sera a Parigi. Gli azzurri ritrovano Zidane a 20 anni dalla finale dei mondiali in Germania. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra il bivio per il raccordo tangenziale est e Cormano in direzione Torino. Code per traffico anche sulla A7 tra il bivio per la A12 e quello per la A10 viaggiando verso Genova. Sulla A14 invece 2 km di incolonnamenti per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Infine sulla statale 28 del Colle di Nava si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Trappa procedendo verso l'incrocio Genola. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

futuro è un'ipotesi per ripensarci poi. È un po' quello che canta Enrico Ruggeri in questa canzone che ci riporta al passato, al 1985, appunto.

0: sfortuna che potrebbe essere quella di aprire lo scaffale della cucina e non trovare il caffè o scoprire che il caffè è appena finito. Oggi ci stiamo occupando, nella giornata mondiale del caffè, proprio di questa bevanda che per gli italiani è qualcosa in più di una bevanda. Vi ho chiesto da 1 a 10 quanto amate il caffè, quando e quante volte lo bevete durante il giorno, se soffrite eventualmente il caro tazzino e per voi, se per voi caffè e sonno vanno perfettamente d'accordo.
1: Ah, il caffè, ti svegli la mattina con quel profumino che inonda la cucina, quel gorgoglio tipico della moca. Poi, se scendi a fare la spesa, andiamo al bar, quello solito, dove trovi la solita gente, la solita tazzina di caffè, e quindi oltre a essere buono è anche una cosa socializzante. E poi la famosa pausa caffè, su tutti i lavori esiste. Il caffè è anche il pretesto per fare due chiacchiere con un'amica. Infatti si dice, vieni a prendere un caffè, poi può essere qualunque altra bevanda, però il caffè è sempre presente. Il caffè è anche un alleato per tirar tardi la sera, almeno per me. E se poi esagero, però, diventa anche un nemico per il sonno notturno. Comunque, viva il caffè. E parafrasando una celebre pubblicità, che mondo sarebbe senza caffè? Grazie da Lucca. A proposito, sto andando a prendere un caffè.
0: T'è venuta voglia del caffè, grazie da Lucca. Ci sta. Accipicchia se ci sta. E voi che rapporto avete con il caffè? 3480 075 8060.

0: Cosa hai messo nel caffè? Versione elegantissima di Malika Yandi, una canzone portata al successo da Riccardo Del Turco nel 1969 a Sanremo, se non ricordo male. E di caffè stiamo parlando in questo primo giorno di ottobre, perché la giornata si celebra, la giornata mondiale del caffè. Un altro pretesto per parlare della bevanda più amata dagli italiani. Già, dagli italiani. Ma voi da 1 a 10 quanto amate il caffè? Quando e quante volte bevete il caffè durante il giorno? Soffrite, caro Tazzina? E per voi caffè e sonno vanno d'accordo? Ma potremmo incrociare anche chi con il caffè ha un rapporto complicato. Sentiamo dunque.
1: Sono Antonella. Per quanto riguarda il caffè, per me sta sotto lo zero, proprio non mi piace nella maniera più assoluta. L'unico modo per farmi bere, tra parentesi, il caffè è nei biscotti che si usano per fare il tiramisù, che si inzuppano nel caffè, oppure nei baci di dama che viene messo in mezzo all'impasto, almeno nella ricetta che ho io. Per il resto bevo tutto amaro, caffè d'orzo, tè, tisane, latte. L'unica bevanda che non riesco a bere è il caffè.
0: Solo in zuppa!
2: Prendere il caffè da soli per me è molto triste. Infatti io la mattina non inizio la giornata con la tazzina di caffè, bensì con latte e caffè. Poi nella prima mattinata mi incontro con gli amici al bar e prendo il mio primo caffè. È più saporito prenderlo in compagnia. E poi il caffè, o caffè, deve essere bello, caldo, bollente, ti deve scottare. Rita da Portici, provincia di Napoli.
0: Rita ci ha aperto un mondo, il caffè è più buono in compagnia. E voi? 348 075 8060.

0: come nelle favole, Vasco Rossi, Radio Subasio e la giornata mondiale del caffè. Oggi giriamo intorno alla tazzina di caffè, che per gli italiani è qualcosa in più di una bevanda. Vi sto infatti chiedendo da 1 a 10 quanto amate la bevanda, il caffè, quante e quante volte bevete appunto il caffè durante il giorno, se soffrite un po' il caro tazzina e se per voi caffè e sonno vanno sempre d'accordo.
1: Io, dipendenza totale dal caffè, per me è il rito più bello in assoluto, non è soltanto una tazzina, ma è proprio gustarmi il momento di poter condividerlo con qualcuno, e se non lo condivido con nessuno, normalmente lo condivido con me stessa, con i miei pensieri, con i miei momenti belli della giornata. Per me il caffè è veramente un bel rito. Io sono un insegnante, anche i miei alunni sanno che quando mi vogliono corrompere,
0: puntini puntini, portano un caffè alla insegnante. Già, il caffè poi ognuno nella sua vita lo declina per sé.
2: Il caffè più buono è quello che si prende in compagnia di amici, amiche, di un'amica o di un amico, che diventa un rito e può essere moka, capsula, bar. Anche il caffè più cattivo del mondo preso in compagnia diventa il più buono e diventa un rito, diventa bellezza. Ciao da Silvia.
0: E anche per Silvia, questo tema del rito è presente in tantissimi messaggi che stanno arrivando al 348 075 80 60.
3: Da giovane il caffè per me era fondamentale, ne bevevo anche 12-13 al giorno. Anche oggi posso prenderlo anche prima di dormire e non mi fa nessun effetto. Oggi con l'età ho ridotto un po' le quantità, per cui sono 2-3 al giorno e va bene così. Marco dalla Spezia.
0: Marco dalla Spezia, anche piuttosto musicale il nome e il saluto del nostro ascoltatore. E voi che rapporto avete con il caffè? 348 075 8060.

la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Renato Zero con una potenza vocale come quella di Claudio Villa in questa buon compleanno di diverso tempo fa. In questa mattina in cui stiamo celebrando il caffè, visto che oggi è la giornata mondiale del caffè, vi ho chiesto da 1 a 10 quanto amate il caffè, quando e quante volte lo bevete durante il giorno, se soffrite eventualmente il caro tazzina, ma nessuno finora ha mai fatto riferimento a problemi di costo della tazzina al banco e soprattutto se per voi caffè e sonno vanno d'accordo.
1: Io fino a 34 anni non avevo mai assaggiato il caffè, o almeno lo mettevo soltanto nel latte, poi non so che cosa mi preso, adesso ne bevo tantissimo. Quando inizio a lavorare alle 6:30 lo porto nel termos anche per i miei colleghi e niente, preferisco però la moca. Sabrina da Roma.
0: C'è sempre una prima volta e poi che bello il gesto di condividere con i colleghi il caffè.
2: Alfredo dalla Bico. Io ero uno che prendevo 6-7 caffè al giorno. La sera quando andavo a ballare, quando ero giovane, 25-30 anni, 35, prima che tornavo a casa alle 3:30 mi facevo un caffè, un cornetto e poi andavo a letto. Invece adesso non posso più prendere il caffè caldo, ho scoperto che non mi manda a letto la sera, devo prendere il caffè freddo, se no non riesco a prendere sonno. Solo freddo.
0: Questa è una curiosità interessante, chissà perché tra differenze di temperatura ci sono anche differenze di effetti.
3: Il mio rapporto con il caffè, lasciamo perdere, pessimo, perché io sono allergica e quindi anche sulla mia salute non ha un buon impatto, e anche se sento soltanto il profumo, perché di profumo si tratta, che è buonissimo, non è che non lo apprezzi, però mi fa stannutire tanto e mi viene mal di testa, e anche se lo prendo per sbaglio magari in qualche prodotto, non so, il tiramisù, le reazioni allergiche normali di tutte le persone che sono allergiche, e quindi non lo posso purtroppo

0: giorno e qualche volta anche alla sera. Ecco, per quanto riguarda la sera, so già che faccio fatica ad addormentarmi dopo, ce l'ho psicologicamente, mentre a mezzogiorno lo bevo e riesco a fare lo stesso la pennichella.
1: Beh, abbiamo veramente approcciato il caffè un po' in tutte le direzioni. Voglio chiudere con una bellissima riflessione del nostro scrittore, regista e filosofo napoletano Luciano De Crescenzo, che diceva: ma vi siete mai chiesti che cos'è il caffè? Il caffè è una scusa per dire a un amico che gli vuoi bene.

0: indietro fino al 1980 con Ride Like the Wind, e invece avanti di qualche secondo per l'informazione che torna su Subasio, quella delle 12.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale. Non c'era stato alcun preavviso sull'azione terroristica a bordo

Del volo Fly Dubai, Israele, puntualizza il premier Netanyahu, non aveva informazioni specifiche e promette di arrivare alla radice della questione per scoprire se l'Iran è coinvolto. Grato all'eroismo del comandante indiano accoltellato dal copilota omanita, è riuscito ad evitare una catastrofe delle proporzioni dell'11 settembre. La pseudo setta scoperta in Bassa Valsusa, a Torino, arrestato il santone di 59 anni, avrebbe approfittato di persone con vulnerabilità per abusarne sessualmente. Tra le vittime anche minorenni, li adescava dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali. I disordini nel carcere Don Bosco di Pisa risolti senza l'uso della forza, lo riferisce il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La rivolta era scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno occupato i locali della casa circondariale, hanno ripreso le scene con smartphone pubblicate poi su piattaforme social. Misure cautelari per i 4 promotori. Prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro, diminuzioni anche in autostrada. Ad agosto occupazione stabile a 63%, meno 5.000 unità su luglio e oltre 291.000 sull'anno. Secondo i dati Istat, il tasso dei senza lavoro è invece cresciuto del 6,2%. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sempre protagonista l'alta pressione, che però non impedirà ad una perturbazione atlantica di lambire il nostro paese, quindi nelle prossime ore un po' di nuvole, in ogni caso alternate a temporanee schiarite al nord-ovest, Toscana e Sardegna, con qualche piovasco sulle Alpi occidentali e anche la possibilità di brevi isolati temporali in Sardegna. Nel resto del paese invece prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, anche oggi massime nel complesso al di sopra della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

classico molto attuale, quello che suoniamo in questa collection, a cominciare dal titolo Tutti vogliono dominare il mondo. Everybody wants to rule the world. Sono i Tears for Fears.

resta ancora un po'. Voi restate sempre, perché ci sono sempre tanti appuntamenti qui sulla vostra radio preferita. Per esempio, tra non molto arriveranno i saluti arretrati, che poi arretrati non sono, a cui a buon intenditor poche parole. E intanto però, quando corrono le 12 da 14 minuti, vi regalo anche Elisa con un suo successo di qualche anno fa, Se piovesse il tuo nome.

in un carnet di canzoni importante con tanti grandi successi. Questa è Radio Subasio, ovunque vi troviate, amici miei, ancora buon ascolto. Arrivano i saluti arretrati per voi e mai come in questo caso, ovunque vi troviate, ha una sua validità, perché tra i saluti ce n'è uno per Forfo che ci ascolta abitualmente da Cesena, che invece oggi ci ascolta sul treno veloce Shinkansen, è in quel del Giappone, e siamo contenti di fargli compagnia anche così lontano da casa. E poi ne ho per Alessandra che ci ascolta e ci saluta da Roseto degli Abruzzi, siamo in provincia di Teramo, e per Maria che ci ascolta insieme allo staff del suo ristorante da Baccoli, siamo in provincia di Napoli. Per tutti, ultimo.

0: Radio Subasio.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Cesare Cremonini, ecco il primo estratto dal nuovo album Amateur, fuori il prossimo 23 ottobre. Sarà possibile ascoltarlo dal vivo anche nel nuovo tour che partirà a novembre, a cui si aggiungono sempre nuove date. E Paparazzi.

The Connell 74-75, tra l'altro rimane il successo più importante di una storia che continua dal 1984 in poi, con diverse fasi, diverse componenti del gruppo. Il nucleo centrale restano comunque i fratelli Connells, che danno il nome anche al gruppo, Mike e David. Sono le 12:42, tra un po' scopriremo anche il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, primo momento ufficiale del nostro pomeriggio. Subito però con Fabrizio Moro e la sua Pensa.

0: vieni a vivere con me, Luca Carboni. Mi piace quando dice ti spalmo la maionese. Ma io sono rimasto affascinato da questa.
1: Ma io verrei volentieri a vivere con maionese. Te perché cioè, si mangia molto molto bene in casa del Pozzo,
0: in questo
1: ve lo
0: momento
1: dico.
0: Secondo me no, però, però se vuoi. Allora oggi si parla di quella cosa lì che adesso faccio con te, guarda, lo prendo.
1: Non è corretto.
0: Cosa sto facendo secondo
1: stai
0: voi?
1: Stai facendo fabbing.
0: Ok, sto scrollando,
1: esatto,
0: il mio smartphone, non è vero, però come se lo facessi, mentre il mio amico mi guarda negli occhi.
1: Vabbè, che siamo una società super connessa, iperconnessa,
0: sì,
1: no?
0: Molto fastidioso.
1: E c'è questa abitudine che si sta allargando a macchia d'olio di guardare lo smartphone mentre una persona ci sta parlando.
0: Sì, è una cosa odiosa.
1: Educazione zero proprio.
0: Sì, sai che qualche volta può accadere che aspetti qualcosa di urgente,
1: okay,
0: stai parlando con una persona,
1: sì,
0: e l'occhio va sul telefono.
1: Ma se diventa sistematico non va bene.
0: Non te ne accorgi,
1: perché?
0: Scadi nel sistematico.
1: Stai snobbando la persona che ti sta parlando.
0: No, ma soprattutto perché pensi di essere talmente importante per gli altri che se ti perdi una notifica è fatta.
1: Forse
0: dovremmo rivedere un po' le nostre priorità in termini di attenzione. E quindi è interessante capire intanto se questa cosa capita anche a voi, ci metterei la mano sul fuoco.
1: Certo che capita.
0: Quando è che qualcuno ve l'ha fatto anche notare?
1: Ecco. No, la domanda di oggi è quando siete con amici o con il partner, riuscite a non guardare le notifiche o i video sul cellulare o vi lasciate distrarre?
0: Ma che domanda, ma che dai, su.
1: E se lo fanno con
0: cosa
1: voi,
0: vuoi che ti
1: la
0: risponda?
1: Cosa vi dà fastidio o vi lascia totalmente indifferente?
0: Tu lo fai?
1: No, onestamente no.
0: Non ci credo. No, comunque va bene. No,
1: te lo giuro, Pozzo, non lo faccio.
0: Va bene. Provateci a pensare quando vi capita di farlo in maniera anche quasi inconsapevole. Eppure lo fate.
1: A te dà fastidio se lo fanno?
0: Molto, ecco. Però capisco anche la situazione e capisco anche la persona.
1: Ma
0: se effettivamente magari
1: la cosa è sistematica,
0: poi dipende da quello che stai facendo.
1: Un po' da fastidio.
0: Va bene.

0: Prime.
1: Saluti e baci, noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle ore 10, vi lascio con Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio, le cui porte si stanno per spalancare, ma prima ancora l'informazione torna con le ultime dall'Italia e dal mondo, l'aggiornamento è quello delle 13 e come sempre fate i bravi.
2: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Il ricovero di Vittorio Sgarbi al Gemelli di Roma non è un evento improvviso, ma il tragico e annunciato epilogo di una gestione irresponsabile delle patologie che lo affliggono da tempo. Accusa illegale della figlia del critico d'arte Evelina, l'ex sottosegretario alla cultura è in terapia intensiva. Sono 4 i detenuti ritenuti promotori della rivolta scoppiata ieri sera nel carcere Don Bosco di Pisa e sedata all'alba. Sono già stati trasferiti in altri istituti di pena. La protesta è divampata dopo il ritrovamento in alcune celle di microspie collocate su delega dell'autorità giudiziaria. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche in cui si denunciano mancanza di insegnanti, classi sovraffollate, edifici degradati. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, oltre 600 fermi, 80 poliziotti feriti. Si presentava sul web come maestro e formatore di yoga, discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Il santone è arrestato nel torinese che abusava sessualmente di persone fragili. Bruno Malatesta, 59 anni, era capo di una setta dal mese nella Bassa Valsusa, coinvolti anche 3 collaboratori. In Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei livelli di assistenza, 800 tra nuovi servizi e cure, si interviene, sottolinea il Ministero della Salute, nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Ad agosto il mercato del lavoro italiano registra una sostanziale stabilità degli occupati su base mensile con una lieve diminuzione di circa 5.000 unità rispetto a luglio. I dati Istat evidenziano anche un aumento delle persone in cerca di un impiego e un nuovo calo dell'inattività. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 in direzione Milano, coda tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuole, Basso Lodigiano per incidente. Verso Napoli invece

0: c'è una coda tra Attiliano e Orte per veicolo in avaria. Sulla 14 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Grotta a Mare e Pedaso per lavori. Infine, sulla statale 358 di Castelnuovo, traffico rallentato causa carichi dispersi in incrocio Casal Bellotto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con

0: fa bene.
1: Inizia proprio adesso la pausa pranzo di Radio Subasio, le 13 da 3 minuti. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 in questo primo ottobre 2026. Subito la canzone del sole, c'è Lucio Battisti.

È praticamente la storia di un incontro a distanza di anni, no? Si mette in evidenza il cambiamento fisico-psicologico, contrastando naturalmente l'innocenza che caratterizza i loro incontri da bambini con i sentimenti più adulti del loro secondo incontro, e quindi le cose sono cambiate nel tempo inevitabilmente. La canzone del sole, un grande classico, 1971, Lucio Battisti, siete su Radio Subasio ed è iniziata la pausa pranzo. Oggi di cosa parliamo? Attenzione! Vi chiedo, quando siete con amici o con il partner, riuscite a non guardare le notifiche o i video sul cellulare, o vi lasciate distrarre, perché ormai è diventato il prolungamento del nostro braccio? Avete mai ferito i sentimenti di chi vi sta accanto per questo motivo, o magari è capitato a voi? E come avete reagito? Qual è la vostra reazione quando magari avete un interlocutore che è costantemente distratto dalle notifiche che arrivano sul suo smartphone? 348 075 80 60, inviatela invece voi a Radio Subasio una notifica, noi la leggiamo al 100%, non ci facciamo distrarre da nessuna cosa se non la lettura o l'ascolto dei vostri messaggi. Dai che è iniziata la pausa pranzo!

Loredana Bertè, siete su Radio Subasio. Appena iniziata la pausa pranzo, oggi parliamo del fapping, cioè l'abitudine di ignorare la persona che si ha davanti in un contesto sociale per guardare o usare il proprio smartphone. Il termine nasce dall'unione di due parole inglesi, phone, telefono, e snapping, snobbare o ignorare. Insomma, vi capita di aprire, non so, notifiche sul cellulare, guardare un breve video, una mail mentre siete in compagnia? E se lo fanno invece nei vostri confronti, come reagite? La cosa vi infastidisce o non ci fate caso? E allora, quando siete con amici o con il partner, riuscite a non guardare le notifiche o i video sul cellulare o vi lasciate distrarre? Questo vi chiedo. Avete mai ferito i sentimenti di chi vi sta accanto per questo? O magari è capitato a voi e la vostra relazione non è stata poi così carina? E si parla appunto di fapping, questa abitudine di ignorare la persona che si ha davanti, per così, perché lo smartphone a volte è talmente tanto immersivo che ti lasci distrarre, no? Anche dai contenuti di un ragionamento che fa un tuo interlocutore. Come sempre, se volete potete dirmi la vostra al 348 075 8060. Boulevard of Broken Dreams, Subasio e Green Day.

0: che a volte guardi il tempo di utilizzo dello smartphone e ti si accappona la pelle, perché si rischia di passare più tempo attaccati al telefono che parlare con i propri cari, no? Allora oggi vi chiedo: quando siete con amici o con il partner, riuscite a non guardare le notifiche o i video sul cellulare o vi lasciate distrarre? E poi vi chiedo se avete mai ferito i sentimenti di chi vi sta accanto per questo motivo, o magari è capitato a voi, no? Di magari stare in compagnia e la persona che avete davanti o che avete accanto costantemente è attaccata allo smartphone. E qual è la vostra reazione? Se volete, come sempre, potete dirmi la vostra 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao, io sono Michele da Grosseto.
0: Ciao Michi.
1: Sono d'accordo con te in quanto, vabbè, a parte il lavoro che il telefono può servire, certo, eccetera, però quando siamo a casa con sei, con moglie e figlioli, io sacco tutto, perché mi piace stare con la famiglia.
0: Bravo.
1: Questo, e farsi distrarre oppure litigare per un messaggio o per delle notifiche, io non lo vedo giusto, perché se vuoi bene a una persona e vuoi bene alla famiglia, non fai questo. Grazie.
0: Già, siamo una società in cui la connessione ormai è diventata una costante, e non mi interessa quello che dici o quello che fai. Questa potrebbe essere la reazione nel caso in cui, no, vi trovate davanti a una persona che invece di ascoltare quello che state dicendo è costantemente attaccata allo smartphone. E allora vi chiedo: quando siete con amici o con il partner, riuscite a non guardare le notifiche o i video sul cellulare o vi lasciate distrarre? Avete mai ferito o siete mai stati feriti nei sentimenti da chi vi sta accanto per questo motivo? 348 075 80 60.

0: Red Hot Chili Peppers, siete su Radio Subasio. E allora oggi sapete di cosa parliamo? Lo dico per chi magari si fosse messo in contatto con noi in questo preciso istante: del fabbing, cioè l'abitudine di ignorare la persona che si ha davanti in un contesto sociale per guardare o usare il proprio smartphone. E questo termine nasce dall'unione di due parole inglesi: phone, telefono appunto, e snubbing, snobbare o ignorare. Cosa vi chiedo? Semplice: quando siete con amici o con il partner, riuscite a non guardare le notifiche o i video sul cellulare o vi lasciate distrarre? Avete mai ferito i sentimenti di chi vi sta accanto per questo o è capitato a voi? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ma io Rosaria d'Arezzo.
0: Ciao.
1: Anche a me capita di avere notifiche mentre magari sono con amici o a tavola. Cerco di evitare naturalmente di guardare. E cosa ho fatto? Per le notifiche importanti quali la famiglia, le mie figlie, i miei genitori, ho attivato un suono diverso. Così se dovesse arrivare una notifica da parte della mia famiglia, mi sento un attimino in dovere di rispondere.
0: Ah, perché sto da chi viene.
1: Quando invece è un suono diverso che non appartiene a quelli conosciuti, allora io lascio stare. Cerco di evitare naturalmente, perché so che è da maleducare guardare il telefono mentre si è a parlare con amici, a tavola e tutto. Così ho risolto il problema in questo modo. Le cose urgenti vado subito a guardarvele. Buon pomeriggio, ciao ciao.
0: Oh, bravissima, perché spesso davvero non ci rendiamo neanche conto, no? Perché siamo presi e fagocitati come siamo da una società in cui siamo sempre tutti iperconnessi e in cui riceviamo input e stimoli continui, ma ad accorgersene potrebbe essere però chi ci sta accanto e magari ci stava pure parlando. Insomma, non si fa, dai, sentiamo.
2: Ciao Leonardo,
0: ciao.
2: Sono Luisa da Roma.
0: Ciao Luisa.
2: A me capita spesso di stare in compagnia di alcune persone, io parlo e loro naturalmente stanno whatsappando, come dico io, con il cellulare. Dopo finito il discorso mi fanno la domanda che io, della quale ho appena detto quello che dovevo dire. Quindi una volta va bene, due volte va bene, quando vedo che fa così io mi alzo e me ne vado, perché divento una belva, perché se stai a parlare con me lasci perdere
0: certo,
2: il cellulare.
0: Giusto.
2: Finito il discorso riprendi il cellulare e fai tutto quello che vuoi. E proprio secondo me è una questione di educazione, di mancanza di educazione.
0: Educazione e rispetto. E allora, quando siete con amici o con il partner, riuscite a non guardare le notifiche o i video sul cellulare o vi lasciate distrarre? E vi chiedo anche se avete mai ferito i sentimenti di chi vi sta accanto proprio per questo motivo o è capitato a voi. 348 075 80 60.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: volge al termine la pausa pranzo di oggi. Come sempre la chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Abbiamo parlato del fapping, cioè l'abitudine di ignorare la persona che sia davanti in un contesto sociale per guardare o usare il proprio smartphone, e vi ho chiesto se questa cosa vi infastidisce. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Sentiamo.
1: A me è capitato qualche anno fa di andare a un concerto con una mia collega che ha passato tutto il tempo a fare la diretta Facebook del concerto stesso.
0: Ah, sa che divertimento!
1: Io sono pure inciampata, mi sono sbucciata le ginocchia, ma anche questo non l'ha distolta dalla sua
0: non ti ha
1: diretta.
0: Filato proprio.
1: Fortunatamente non sono finita nella diretta, è già qualcosa. Quindi era come esserci da soli. E anche per lei mi chiedo, che divertimento c'è aver vissuto il concerto attraverso lo schermo del suo telefono? Cristina da Castiglioni.
0: Ciao Cristina.
2: Sono Andrea da Todi, ho 31 anni e questo argomento mi tocca particolarmente.
0: Bene.
2: È una cosa che assolutamente non sopporto. Io quando sto con amici o chiunque esse sia, tendo proprio a non tirar sul telefono, proprio perché, come avete detto voi, comunque anche non volendo si cade in questa tentazione. Quindi proprio non tiro fuori il telefono, soprattutto se sto parlando di qualcosa di importante o in generale qualsiasi discorso. È una cosa che assolutamente non sopporto, e chi me lo fa davanti io lo faccio sempre notare dicendo non è molto carina questa cosa che stai facendo, perché è una cosa che proprio non sopporto, al di fuori che non sopporto la tecnologia in generale.
0: Ciao Andrea, grazie.
3: Io ho risolto. Ho due telefoni, due schede, okay. E uno dei due telefoni viene sempre con me, perché ho bisogno di avere un telefono per comunicare con i miei figli o con chi ha urgenza di chiamarmi.
0: Certo.
3: Chi invece non ha urgenza mi può contattare tranquillamente su WhatsApp, su Facebook, su dove gli pare, sui social, con un messaggio, con un vocale, a cui risponderò quando ho tempo e quando voglia, senza l'ansia di questi odiosi telefoni che ci portiamo dietro, che ci distraggono da quello che poi potrebbe essere davvero ciò che conta.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Si segue la pista del jihadista solitario per l'attentato sventato a bordo del volo Fly Dubai. Funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota omanita fosse di natura terroristica. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto. Ad agosto il numero degli occupati in Italia rimane invariato su base mensile. Crescono i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. Dati Istat, Giorgia Meloni chiede flessibilità a Bruxelles, che risponde: già concessa asse Roma-Praga sull'energia, misure temporanee contro lo shock dei prezzi. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine e incendi. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, oltre 400 fermi in tutto il paese. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Calcio verso Francia e Italia. Domani sera a Parigi gli azzurri dovranno vedersela con i padroni di casa nel terzo incontro del girone di Nations League. Non li accompagna il capo delegazione Diana Bianchedi, che si è dimessa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1 variante. Ancora verso Milano segnaliamo una coda tra Bivio A1 diramazione Fiorenzuola e Bivio A1 inizio Complanare Piacenza per lavori. E sempre per lavori sulla 14 verso Taranto, traffico rallentato tra Pedaso e Grotta a Mare. Sulla 21 in direzione Brescia, code a tratti tra svincolo Piacenza Ovest e allaccio diramazione A21 Fiorenzuola. Infine sulla statale 33 del Sempione il traffico è rallentato a causa di un incidente a Castelletto Ticino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.radioticino.it.
1: Le 14 da 2 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche in questo primo di ottobre 2026 e per voi un classico Opus Life is Life 1985.

non è mica un appello, un'affermazione. Parlami d'amore, e puoi parlare d'amore anche attraverso una canzone, ovviamente, no? Che potrai ascoltare o richiedere, visto che alle 15 arriveranno i 60 minuti a te dedicati. Basta inoltrare un messaggio anche attraverso l'app. Tra poco ricorderò tutti i contatti. C'è Luciano Ligabue.

non mi puoi contraddire, Giorgia. È importante, no? È importante imparare anche a dire di no, anche per preservare la propria dignità davanti a un tempo fatto di ira e di cemento, come dice lei. D'altra parte, insomma, l'amore cos'è se non una strada contorta, non logica e neanche comoda fondamentalmente, però uno diciamo che ha la consapevolezza in qualche modo degli errori passati e dei propri lividi. Beh, è importante. Giorgia su Subasio, subito c'è Malika per voi.

Alle 15 inizia il jukebox e da adesso potete prenotare quella canzone che vi ronza in testa e che soprattutto ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

Supreme, Robbie Williams. Alcuni fan sono rimasti praticamente a bocca asciutta perché è stato annullato il concerto che avrebbe dovuto tenere a Lima e ha il cuore spezzato, ha detto l'artista, ha spiegato che la cancellazione di questo evento era dovuta a circostanze fuori dal controllo suo e del suo staff, ma essendo un artista particolarmente generoso ha deciso di regalare ai presenti un piccolo spettacolo uscendo dall'albergo e cantando a pochi metri appunto dai fan che lo hanno accolto con cori e applausi. Beh, quando hai a due metri Robbie Williams è normale. Siete sulla Desubasio e per voi anche Tiziano Ferro, Cuore Rotto.

Che fantastica storia la vita Antonello Venditti su Subasio alle 15 e ci siamo quasi, arriva anche il jukebox, apre i battenti, l'appuntamento dei 60 secondi a voi dedicati, se volete potete già da adesso inoltrare le vostre richieste attraverso messaggi scritti o note vocali. Il codice d'accesso per raggiungerci è il 348 075 80 60. Vi chiediamo le solite informazioni poi alla fine, no? Di specificare il vostro nome, il titolo della canzone che volete ascoltare o dedicare e anche la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso la app, perché magari ci state ascoltando da lì, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, perché sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Continuano le proteste studentesche in Francia. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina. A Nantes un liceo è stato dato alle fiamme. A Parigi occupate 14 scuole. Dall'inizio degli scontri sono rimasti feriti più di 80 agenti. Convocata dal Premier l'unità di crisi. La lettera di Meloni è arrivata, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri. Così la portavoce della Commissione europea sulla richiesta della Premier di concedere all'Italia nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. Scoperta una setta pseudo-spirituale nella bassa Val di Susa, nel Torinese. Secondo i carabinieri, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze psicologiche e abusi sessuali. Il guru della setta, un uomo di 59 anni, è stato arrestato. Tra le accuse anche la riduzione in schiavitù e la truffa aggravata ai danni dello Stato. Rientrate le proteste scoppiate ieri nel carcere di Pisa dopo che alcuni detenuti avevano scoperto presunte cimici nelle celle utilizzate a fini investigativi. La rivolta avrebbe portato un intero reparto sotto il controllo dei detenuti. I disordini sarebbero stati poi trasmessi anche in diretta su TikTok. Arrestate 4 persone. Ad agosto diminuiscono gli occupati, 5.000 in meno, e crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese. Il tasso di disoccupazione giovanile invece sale al 20,3%. Su base annua il tasso di occupazione aumenta di 0,6 punti, quello di disoccupazione di 0,4, a rivelarlo le ultime rilevazioni Istat. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'ex sottosegretario alla cultura soffre da tempo di problemi di salute e nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale per una profonda depressione. Queste le breaking news di TGCom 24.

Tempo di jukebox, 60 minuti a voi dedicati. Dai, veloci, mi raccomando, se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60. Se volete farlo attraverso l'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Monica di Livorno firma il primo messaggio di oggi, dice: vorrei ascoltare Vado al massimo di Vasco per tuffarmi nel meraviglioso mondo degli 80, per dimenticare e dedicarmi anche una canzone. Grazie Radio Subasio, grazie a te cara Monica, e allora iniziamo subito così. Vado al massimo, c'è Vasco.

Otto Jukebox, ricordo subito i contatti 348 075 80 60, utilissimi per inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali. E poi c'è l'app di Subasio, quella gratuita, scaricatela, all'interno trovate un sacco di contenuti, anche le sezioni dedicate ai nostri programmi, nello specifico Jukebox. Entrateci dentro e compilate il form. Elisa di Milano, che saluto e ringrazio, ha scelto la prossima.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

8 di ultimo, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Devo salutare a proposito Danilo, un saluto anche a Mirko di Todi, e poi c'è il messaggio legato alla prossima firmato da Serena di Roma, che ha scelto questa canzone.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: to you, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, ricordo i contatti 3480758060, codice d'accesso per inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram. Devo salutare Valentina da parte della sua amica Stefania con un bacio enorme, anche Marco di Velletri, Emanuele che invece saluta i suoi figli Emma e Francesco.
1: E se mi cerco, pensa che cosa vorrei?

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, io volevo ascoltare la canzone di Simply Red, Stars, e la volevo dedicare a Filippo, Pietro, Cristian e Bianca, ai miei nipotini.

0: CP Red Stars, un grande classico, e questa è il jukebox di Radio Subasio. C'è una canzone che parla del periodo che state vivendo, volete ascoltarla proprio adesso, e allora prenotatela subito, inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram, scritto vocale, al 348-075-8060 o attraverso l'app di Subasio. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Laura di Roma ha scelto la prossima, amica Annalisa e Madame.
1: Ti ho chiamato

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: marchete online.
1: Ciao Radio Subasio, sono Desiree da Roma e vorrei ascoltare Bohemian Rhapsody dei Queen.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao, Samuele da Roma. Volevo ascoltare questa domenica di Olli. Grazie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica di Olly, beh, insomma, a volte non servono grandi parole, no? Basta anche la traccia giusta. Se qualcuno vuole dire, non so, ti penso, o a una persona, potete lasciarvi aiutare dalla musica. Inoltrate le vostre richieste adesso al 348 075 80 60, perché c'è una canzone che parla esattamente magari di quello che state vivendo oggi, quindi non tenetela per voi, condividetela con Radio Subasio. I vostri messaggi anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare a proposito Giulia e Alessandro di Napoli, che hanno scelto la prossima.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, Daniele da Ferentino. Potrei ascoltare gentilmente A Mano a Mano di Rino Gaetano? Grazie, siete forti. Ciao, un abbraccio a tutti.

Clocks dei Coldplay e siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. Devo salutare Calogero da parte di sua moglie Rosa, poi Bianca Maria di Roma, Ilenia sempre da Roma, Gino di Palermo, dicevo salutatemi Rosario, Enzo, i miei colleghi, certo, Vincenzo dalla provincia di Perugia, invece un abbraccio fortissimo alla sua compagna Roberta, Nadia di Caruso, un saluto a te, poi Ginevra, Giulia e Matilde di Roma stanno facendo i compiti, stanno provando, mi raccomando concentratevi, e poi Nunzia e Maria sono al lavoro, le salutiamo naturalmente. La prossima scelta invece da Ludovico e Angelo di Napoli, Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: Ed è l'ultimo il jukebox, vi dà appuntamento domani pomeriggio come sempre a partire dalle 15, ora le breaking news di TGcom 24, le 16 da 20 secondi.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento del volo Fly Dubai per il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo è stato radicalizzato. Prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir chiederà l'estradizione del terrorista. Lo attende l'inferno. Nuova legge elettorale, la Camera ha respinto le pregiudiziali delle opposizioni con 229 voti contrari. Il centro-sinistra attacca la riforma per le preferenze, i capilista non alternati per genere e poi l'indicazione del Presidente del Consiglio e il premio di maggioranza. Settimana prossima atteso il voto finale. Caro carburanti, dopo Eni, P e Q8, anche Tamoil ha deciso di calmierare i prezzi di benzina e diesel commercializzati presso la propria rete di distributori. La misura rimarrà in vigore fino al 31 ottobre. Continuano le proteste studentesche in Francia. Marsiglia, un preside è stato cosparso di benzina. A Parigi occupate 14 scuole. Dall'inizio degli scontri sono rimasti feriti più di 80 agenti. Convocata dal premier l'unità di crisi. Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare. I legali della famiglia di Chiara parteciperanno però all'eventuale giudizio per la revisione di Alberto Stasi. Calcio, gli azzurri si preparano per la sfida di domani sera contro la Francia. Tornano in campo Barella e Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 55 tangenziale nord di Torino crea code allo svincolo di Valli di Lanzo Borgaro. Si resta in coda per un altro incidente sulla 4 tra Sanstino di Livenza e allaccio con la 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Trieste. Per traffico ci sono rallentamenti sull'autostrada tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Tra Sasso Marconi Nord e il Bivio 1 variante. Sempre per traffico coda sulla 10 tra Genova e Aeroporto il bivio per la 7 Milano-Genova. Infine sulla statale 148 Pontina un incidente rallenta il traffico tra Castelromano Trigoria e Montedoro in direzione Pomezia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Radio Porta.
1: Le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
2: Ah sì, buon pomeriggio da Leonardo Fabrizi.
1: Ha una t-shirt che è di buon auspicio, con un cuore enorme, fantastico. Mi piace.
2: Ma a fianco al cuore ci vorrebbe qualcos'altro, però vabbè. No, nel senso, come bibita, vabbè, lasciamo perdere.
1: Lasciamo perdere.
2: La collection e poi giochiamo, certo. Dire Straits, Walk of Life.

0: Era il 1985 quando Dire Straits ci regalavano questa perla, Walk of Life Collection delle 16. Si gioca?
1: Si gioca. Sì. Dovete indovinare cosa sta facendo questo signore o signora.
0: O signora.
1: O signorina, non lo so. Insomma.
0: Dovete indovinare quindi un'azione, ma anche un ragazzo o una ragazza.
1: Certo.
0: Perché tutti sono
1: come
0: in grado di fare questa cosa.
1: Ragazzo o una ragazza.
0: Ok. Allora.
1: Hai capito la battuta?
0: Sì, ma...
1: No, fai finta di non sentire,
0: no,
1: fai
0: bene. Non raccolgo, forse è meglio. Allora, dovete indovinare un'azione che noi tenteremo di descrivere.
1: Ma sì,
0: ok?
1: Certo.
0: Intanto diciamo che la cucina è una zona di guerra, quindi si svolge in cucina. Una persona fissa con terrore una pentola sul fuoco,
1: oh,
0: avendo commesso
1: Dio.
0: L'errore fatale, ha tolto il coperchio troppo presto.
1: È vero, io lo faccio a volte. All'improvviso un'esplosione degna di un film d'azione, una raffica di proiettili bianchi. Anche infuocati inizia a schizzare ovunque.
0: Ovunque. E cosa succede poi?
1: Uno colpisce in pieno la fronte del cuoco, un altro rimbalza sul lampadario, tre finiscono dritti nella ciotola del gatto che scappa terrorizzato.
0: Certo.
1: Ma che scena! Ma
0: bello
1: che...
0: però, dai, bello. Immaginate questa
1: film.
0: Scena in cucina, quindi cosa sta facendo?
1: Vabbè, però scusa, basta farli nel microonde, non è che ci vuole.
0: È troppo facile.
1: Anche lì però, la busta, se tu apri troppo presto... ti esplode in faccia.
0: È vero, è vero. Allora, di quale azione si tratta? Se volete inoltrare le vostre risposte,
1: come sempre 348 075 80 60.
0: Mandare tutto all'aria.
1: Ecco.

0: Stiamo giocando e vi abbiamo chiesto di indovinare un'azione.
1: Scusate, mi sentite ridere senza motivo a volte, ma sono solo perché ho davanti le espressioni.
0: Perché guardi le facce?
1: Perché guardo te. Quindi,
0: vabbè, e che faccia faccio?
1: Te la dico dopo.
0: Allora, dovete indovinare questa azione. Il salotto è quasi buio, immaginate il tutto. Illuminato soltanto dalla luce soffusa che arriva dalla cucina.
2: Upala.
0: Ma sul fuoco c'è una grande pentola dal fondo, spesso coperta da un coperchio trasparente, appannato dal vapore.
1: Mazza, è diventata la scena di un film d'amore, questa. Una persona è in piedi, lì davanti, immobile e in attesa, stringendo saldamente i due manici con i guanti da forno.
0: Confermo.
1: All'inizio non succede nulla.
0: Certo.
1: Si sente solo il leggero sfrigolio dell'olio che si scalda sul fondo. Poi, improvvisamente, un primo colpo secco e poi un secondo e poi sempre più veloci. Esatto. E che cosa succede?
0: Ecco, e allora di cosa stiamo parlando? Cioè, vabbè, sono due scemi questi e va bene.
1: Come
0: questo
1: si
0: è assodato.
1: Fa a rendere un'azione del genere quasi poetica?
0: Non lo so, non lo so. Allora, come sempre, le vostre risposte al
1: 348 075 80 60.
0: Tutte

0: c'è, c'è, come non c'è?
1: Cosa?
0: C'è,
1: chi?
0: Presente.
1: Ah, c'è?
0: Certo, c'è Valentina, pronto?
1: Ah, meno male, ciao, ciao Valentina.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
1: buon pomeriggio a te. Questo... Dove sei, cosa fai di bello a quest'ora?
2: Al lavoro, come tutti i pomeriggi.
0: Quindi ti abbiamo dato l'occasione per staccare un attimo la spina.
2: Sì.
1: Che lavoro fai, Valentina?
2: Ho una lavanderia.
1: Oh, bello.
2: In famiglia Battia.
0: Hai il tuo bel da fare, insomma.
2: Okay. Da fare.
1: Sì. Avrei due o tre cosine, dai, da portarti, adesso vediamo.
0: Ma no, puoi farlo anche da sola, Katia Giuliani.
1: No,
0: non per togliere il lavoro a Valentina.
1: No, perché?
2: No, perché no,
0: è giusto,
2: no,
0: che
2: felici,
0: tu faccia qualcosa.
1: No,
0: dai.
1: No, io porto a Valentina. No, no. Tu pensa alle cose tue, Leonardo, non rompere.
0: Bene, allora, cara Vale, abbiamo tentato di descrivere questa azione.
2: Sì.
0: C'è venuta anche un po' la colina in bocca, te lo dico.
1: Sì, anche se abbiamo voluto fare una scena forse un po' troppo elevata per quel gesto lì. Però
0: vabbè,
1: dai,
0: ci abbiamo provato. Dai, cosa sta facendo quindi questa persona?
2: I popcorn.
0: I popcorn, certo che non devono assolutamente mancare.
2: Per onor di cronaca devo dire che ha indovinato la mamma, però poi è timida e allora mi ha passato la palla.
1: Come si chiama la mamma, Valentina? Come si chiama?
2: Anna Maria.
1: Anna Maria, brava, salutiamola, la vera vincitrice di questo gioco.
2: Sì.
1: Che vince una scotta di popcorn da qui a...
0: No, all'eternità. Oh, Vale, bene, allora un abbraccio a te, la mamma, grazie di aver partecipato
2: anche a voi, un abbraccione,
0: al nostro gioco pretestuoso. Lo sai, sono giochi che insomma noi facciamo per scambiare quattro chiacchiere con voi.
1: La prossima volta
2: ti faccio compagnia tutti i giorni, dalla mattina alla sera.
0: Sappi
2: quindi
0: che è un piacere farlo.
1: Valentina, la prossima volta che mangerete popcorn, pensate a noi.
0: Ecco.
2: Penseremo a voi, certo.
0: Ciao Vale!
2: Ciao,
1: ciao Vale,
2: ciao,
1: buon lavoro!
0: E allora si gioca anche domani.
1: Subito c'è Eros Ramazzotti.

0: Creep the Radiohead, siete su Radio Subasio, è arrivato anche il momento di celebrare il fenomeno di oggi.
1: Sì, allora. Dal Messico arriva una scena che sembra un po' uscita da un cartone animato.
2: Calma, zitta, amore mio.
1: Un uomo è stato ripreso mentre si faceva trascinare lungo la strada da due carrelli della spesa.
0: Aspetta, come trascinare due carrelli? Cioè, di solito sono io che trascino loro quando hanno la ruota storta, quasi sempre.
1: No, sui social c'è un video in cui lui sta in mezzo, praticamente tiene un carrello per parte e si lascia portare lungo la carreggiata, in mezzo alle auto. Cioè, una specie di monopattino versione supermercato.
0: Questa tecnologia sostenibile, zero benzina, zero batteria, 100% incoscienza.
1: Esattamente. La scena è diventata virale proprio per quanto è surreale. Diciamo che non è esattamente un comportamento da imitare.
0: Perché se devi frenare col carrello della spesa, l'ABS non è previsto.
1: Spesa magari la fai in 10 minuti, tornare a casa così anche no.
0: Ma
1: perché rischiare?
0: La domanda è sempre quella: why? Perché?
1: Because.
3: Come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Io sono qui, ma vorrei essere lì, giusto?
1: Lascia stare.
0: Vero?
1: Lascia stare, perché insomma, su questo siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Vabbè, un argomentino quello che ti attrae nel corso della prossima ora che coinvolgerà davvero tutti,
1: Insomma, ve la dico breve, poi dopo approfondiremo nel corso della prossima ora. Molti americani stanno comprando casa in Sardegna, ma chissà perché, ma che ci troveranno mai in quel posto lì?
0: Non so. Da un mare così.
1: Ma sì, infatti.
0: Fondamentalmente, niente di che.
1: Niente
0: degli
1: di
0: scorci.
1: Niente di che.
0: Che
1: colori, odori, così, insomma. Non...
0: La cucina non è, ma nemmeno, non è neanche un granché.
1: Nemmeno, quindi non so cosa ci trovi gli americani, però ecco, loro fanno questo.
0: Disincentiviamo, dai,
1: esatto,
0: disincentiviamo.
1: Esatto, non la comprate, americani,
0: no,
1: lasciate perdere.
0: Ammazza americani.
1: Ammazza americani. La domanda è, volendo o potendo, dove comprereste una seconda casa?
0: Mamma mia.
1: Vi è capitato mai di andare in vacanza
0: proprio
1: e innamorarvi di un posto e dire, ma sai, quasi quasi mi compro una casetta?
0: Quasi quasi mi faccio un ciringhito lì.
1: Ma guarda, non me lo dire, Leonardo, ogni anno ci penso a questa cosa. Prima o poi, prima o poi.

0: anche il Golfo di Marinella non si sta male, eh?
1: Ma guarda, stavo facendo la stessa riflessione.
0: Sì.
1: Sardegna ce ne sono tanti di posti.
0: Sì.
1: Però insomma, stavo facendo un po' una lista, dai. Tira fuori il portafoglio, Leonardo.
0: Mi viene da ridere.
1: Allora, dai, compra un paio di casette, dai, ma
0: soltanto?
1: Che vuoi che sia?
0: Ah, sì, che so che gioco a Monopoli. Dai, che ci sentiamo domani a partire dalle 13 con te, e ci vediamo invece alle 16.
1: Io vi aspetto qui per sognare tra poco.
0: Ok, Breaking News di TGcom 24, 2 minuti alle 17, a domani.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Cresce la violenza delle proteste studentesche in Francia, convocata dal premier un'unità di crisi. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina e i trasporti pubblici sono stati interrotti. 119 persone, tra studenti e personale scolastico, sono rimaste ferite. Solo ieri la polizia ha effettuato più di 600 fermi. Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare. I legali della famiglia di Chiara parteciperanno però all'eventuale giudizio per la revisione di Alberto Stasi. La Procura Generale ha chiesto la prescrizione per Gianfranco Fini e i Tulliani nell'ambito del processo sulla compravendita della casa a Monte Carlo. In primo grado Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani a 5 anni. Per il premier israeliano Netanyahu il

Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nuvole in gran parte del nord, tranne in Friuli e sulle coste adriatiche, nuvolosità anche in Toscana, meno compatta in Umbria e Sardegna. Isolati piovaschi sulle zone alpine occidentali nel pomeriggio, nel resto d'Italia prevalenza di tempo soleggiato. Temperature senza grandi variazioni, ancora in generale al di sopra della media, sia nei valori minimi che nelle massime, queste ultime per lo più comprese fra i 23 e i 28 gradi. Venti moderati sulle isole di Grecale in Sicilia, orientali in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

0: Prime.
1: E alle 17:03 minuti siamo prontissimi, il pomeriggio inizia, almeno questa parte di pomeriggio, saremo insieme anche nel corso delle prossime ore. Subito la collection, c'è Mia Martini.

Siete pronti a sognare ad occhi aperti? Eh sì, perché oggi si viaggia un po' con la mente, ma più che viaggiare, diciamo, si investe con la mente. Siamo partiti da un dato di fatto, che è quello che dice che gli americani stanno scegliendo sempre di più la Sardegna, non solo per le vacanze, ma anche per comprare casa e trascorrerci lunghi periodi. Quindi a voi vogliamo chiedere, cioè, se poteste permettervi una seconda casa, in qualunque parte del mondo, dove la comprereste? Magari ce l'avete già, e allora dove l'avete comprata? C'è un posto, per esempio, dove siete stati in vacanza e avete pensato, ecco, qui mi piacerebbe davvero vivere? Perché poi queste decisioni, potendole attuare naturalmente, nascono spesso e volentieri da una vacanza, no? Ti innamori di quel posto, quindi decidi di comprare la casetta lì. E che cosa vi ha conquistato? Il mare, il clima, il ritmo di vita, le persone, la natura? 348 07 580 60 su Radio Subasio. Anche oggi vi leggo e vi ascolto.

0: desiderio.
1: Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Comunque andare, ma dove esattamente andare? Prima parlavamo degli americani, no? Che stanno comprando sempre più casa in Sardegna, comprensibile direi, in realtà, perché la Sardegna, lo diciamo sempre, è meravigliosa. In realtà gli stranieri che cercano casa in Italia guardano molto anche altrove, perché i dati Getaway del primo semestre 2026 ci raccontano che per esempio la regione più cercata è la Toscana, con oltre il 14% delle preferenze, seguita da Sicilia, Lombardia, Puglia e Liguria. E la cosa curiosa è che non cercano solamente le mete famose, ma stanno cercando anche borghi, zone meno turistiche. Gli americani sono il primo mercato straniero con oltre il 21% delle richieste, ma il movimento funziona anche al contrario, cioè anche gli italiani guardano sempre più all'estero. In Spagna, per esempio, gli acquisti immobiliari nel 2025 da parte degli italiani sono cresciuti del 6,3% e Madrid, Catalogna, Canarie e Baleari risultano tra le zone dove la presenza italiana è particolarmente forte. Quindi a questo punto la riflessione che chiediamo a voi è proprio questa, cioè se voi poteste comprare una seconda casa in qualunque parte del mondo, dove la comprereste? C'è magari un luogo dove siete stati a fare una vacanza, un viaggio e avete pensato, beh, qui mi piacerebbe davvero viverci, e perché proprio lì? Qual è il motivo che vi ha fatto innamorare di quel posto? Seconda, ma anche prima casa, se uno potesse, volesse, perché no? 348 075 80 60, magari l'avete anche fatto, e se così a maggior ragione raccontatecelo. Tra pochissimo su Radio Subasio, sono da voi.

0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Dove vi piacerebbe comprare una casetta? Qual è il luogo che vi ispira? Anche un cambio vita volendola immaginare e potendoselo ovviamente permettere.
1: Ciao Radio Subasio, io sono un ex ingegnere. Sì? Al termine della mia carriera ho lasciato la città, io vivevo a Roma e adesso vivo in un piccolo borgo vicino alle terme di Saturnia che si chiama Manciano. E questo progetto l'ho portato avanti caparbiamente per anni e diciamo che la mia vita ora si svolge nei mesi invernali qui a Manciano e nei mesi estivi sulla mia barca a vela che è Marina di Grosseto. Questo è il progetto e per ora sembra andare tutto bene. Via dalla città, assolutamente, di Roma non ne potevo veramente più. I motivi sono ovvi: troppo frenetica, poco misura d'uomo.
0: Beh, ci sta, no? Ad un certo punto della vita ti viene quella voglia lì, che più che voglia forse a volte è proprio una necessità, no? Di cambiare aria, e la scelta del nostro amico è assolutamente comprensibile, anche se poi non tutti magari ne sentono il bisogno. Voi, potendolo fare, dove comprereste una seconda casa, una prima, volendo proprio cambiare vita, vendere tutto e trasferirsi? Insomma, in quale posto del mondo d'Italia vi piacerebbe fare questo cambio, questo spostamento? 348 075 80 60. Vi è mai capitato di andare in un posto in vacanza e dire: qui ci vorrei vivere?

Si sogna, ragazzi, si sogna di brutto, perché si parlava di seconde case, ma non necessariamente, anche semplicemente la voglia di cambiare aria ad un certo punto della vita, e quindi cambiare vita e trasferirsi altrove. Avendone la possibilità, dove comprereste una casetta? Qualcuno mi scrive: dopo 30 anni che ho vissuto in Liguria, adesso mi godo la mia casa in Sardegna a 20 metri dal mare. Ma quanto ti invidio. Chiara di Roma dice: fatta vacanza in montagna in Trentino, a Cavalese, innamorati di quel posto. L'anno seguente abbiamo acquistato una casa che diventerà la nostra dimora da pensionati. E poi c'è Francesca di Montevarchi che dice: io comprerei casa in Thailandia, il paese dei sorrisi. Bello, insomma, mi piace soprattutto la casa in Sardegna, ma che te lo dico a fare. Voi come vi comportereste? Cioè, dove comprereste casa, avendone la possibilità? Se lo avete già fatto, come i nostri amici, dove l'avete comprata e per quale motivo? Cioè, che cosa vi ha fatto innamorare di quel posto? 348 07 580.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Eccezionale, Irene Grandi su Radio Subasio. Dove comprereste la seconda casa o anche la prima, volendovi proprio trasferire ad un certo punto della vita, a cambiare vita? C'è un posto che vi è entrato nel cuore?
1: Beh, io la seconda casa la comprerei a Belluno. Io abito nelle Marche, in provincia di Macerata, a Cingoli, ma la comprerei a Belluno perché io sono entrata di ruolo lassù come insegnante. Mm-hmm. e queste persone mi hanno accolto benissimo, i bellunesi. Sono stati anni meravigliosi, sono rimasta legata con il cuore a quei posti, a quella gente, tanto che torno tutti gli anni a trovare le mie ex colleghe, tutto il paese dove stavo, e io sogno sempre di comprarmi una casa lì e magari chissà di andarci anche ad abitare. Mi mancano tanto quei posti. Quando ritorno su e arrivo, faccio un respiro profondo quando vedo il cartello Belluno e ho proprio la sensazione di stare a casa. Faccio un respiro profondo e dico: ok, sono a casa.
0: Sì, ci sono quei posti che ti fanno sentire subito a casa, e questo è sicuramente un motivo valido per comprare casa prima o poi in quel luogo, no, che ci è familiare.
2: Ciao modo. Radio Subasio, sono Antonella da Roma.
0: Ciao.
2: È un posto dove io vorrei andare ad abitare quando magari andrò in pensione, è Pula, in Sardegna, 35 km sopra Cagliari. Posto bellissimo, gente veramente veramente eccezionale, e quello mi piacerebbe, al mare chiaramente. Buona giornata, ciao Antonella.
0: Ciao Antonella, vengo con te, mi porti? Dai, vengo con te.
3: Ragazzi, buonasera, sono Francesca.
0: Ciao.
3: La località più bella della vita mia, dove io abbia trascorso i giorni più belli, le vacanze più belle, ma anche gli inverni più belli, è stata l'isola del Giglio. Lì ci comprerei anche una cantina, 2x2, anche senza bagno. Vado al bar in bagno, però lì me la prenderei proprio, perché è una cosa sconvolgente. E poi mi ha lasciato talmente tanto dentro. Ciao ciao.
0: Ciao, lo immagino. Beh, dai, ognuno di noi ha un sogno di vita, mettiamola così. Di mio dico, americani e non, ci vediamo in Sardegna. Oh, con l'immaginazione si può andare ovunque, ok?

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

pilota terrorista, dice intento il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento, la Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure portando a 10.000 i militari impegnati, l'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3% è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League attesa per Francia-Italia in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, code a tratti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso. Verso Milano, invece, per lavori, coda tra Incisa Regello e Firenze Impruneta. Sulla 56 verso Pozzuoli, traffico rallentato tra Capodimonte e Arenella per traffico intenso. Sulla 14 in direzione Milano, si viaggia in coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Sulla 11 verso Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest per traffico intenso. Infine, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria a incrocio provinciale 80 San Giorgio Ionico in direzione piazza Re di Roma. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 18 e 5 minuti, ci siamo, prontissimi, altra ora insieme, ovviamente anche in questo caso la musica migliore non manca e c'è la collection. Ripartiamo così con Cyndi Lauper.

Si dice spesso e volentieri che a New York può succedere di tutto, no? Non so se siete stati a New York, io no, però insomma, sento dire che chi passeggia per quelle strade può trovarsi davanti la qualunque, cose strane, stranissime che qui da noi magari non vedresti mai. Tra poco vi racconto una scena che ha del surreale, davvero, che è successa a New York. Su Radio Subasio, subito Fulminacci, Santa Marinella.

Giovanotti, bella su Radio Subasio, mi porto a New York, in metropolitana. Che uno dice, ma perché? No, perché qui puoi incontrare davvero di tutto. E stavolta un passeggero è stato ripreso mentre trasportava delle piante, ma non delle piantine, delle piantone enormi, talmente grandi da occupare praticamente mezzo vagone. E la scena ha lasciato ovviamente tutti un po' perplessi, perché già prendere la metro con una busta della spesa nelle ore di punta è un'impresa, figurarsi e presentarsi con una foresta al seguito. Ovviamente poi non è mancato chi ha fatto video e foto e le ha piazzate sui social. Bisogna riconoscergli una cosa, cioè almeno ha scelto un mezzo pubblico, perché a New York il concetto di portarsi un po' di verde in casa è stato preso parecchio alla lettera, ecco.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Pandemie, il periodo è quello giusto? Boh, forse no, perché a quanto dicono è arrivata un po' in anticipo. E vabbè, parleremo anche di questo su Radio Subasio. Subito nuovo Biagio Antonacci e Saif.

0: Changing Keen su Radio Subasio. Quest'anno la vendemmia è arrivata in anticipo e per chi lavora nei vigneti non è stata una stagione semplice, perché leggo caldo eccessivo, ovviamente, quindi siccità, episodi meteorologici anche violenti hanno messo parecchio sotto stress le piante. La cosa curiosa è che nonostante tutto in molte zone la qualità dell'uva è risultata molto buona, con grappoli sani e una resa che ha sorpreso positivamente i produttori. Insomma, la vite ha una capacità di adattamento a quanto pare notevole, cioè soffre, si difende, cambia i suoi tempi e alla fine comunque riesce a tirare fuori qualcosa di buono, un po' come noi, solo che lei dopo una stagione difficile produce vino, noi al massimo lo beviamo e di lì più di quello insomma non si va. Francesco Renca su Radio Subasio.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare. Come mai nessuno ora lo ammette? Gente che taglia.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Max Pezzali, sei fantastica su Radio Subasio quando sono le 18.48 in questo giovedì 1 ottobre, ragazzi. È stato anche il mese di ottobre. Come siete messi? Dove siete? Cosa fate? E soprattutto quante delle rotture di scatole quotidiane avete archiviato? Se vi va di raccontarci a che punto siete della vostra giornata, fate pure 348 075.

0: che va su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburante in primo piano per mitigare le tariffe. Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure presso la propria rete di distributori a marchio fino al 31 ottobre. Intanto il ministro Piantedosi annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni del 7 ottobre contro il caro benzina. La cronaca con il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Un'ultima ora che arriva dalla Russia: in caso di attacco diretto al territorio, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, quanto ha ribadito oggi Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Israele: Benjamin Netanyahu afferma che il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo che ha tentato il dirottamento prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Ci spostiamo in Francia con il secondo giorno di violenze per le proteste degli studenti a Marsiglia. Alice Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'edificio e cosparsi di benzina in un liceo di Rouen in Normandia. Feriti altri due presidi, centinaia i fermi in tutta la Francia. Chiudiamo con il calcio. Alla vigilia di Francia-Italia parla il CT transalpino Zinedine Zidane. La Juventus e l'Italia, dice l'ex fantasista, sono state molto speciali per me. È lì che sono diventato un giocatore importante e lo

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nuvole in gran parte del nord, tranne in Friuli e sulle coste adriatiche. Nuvolosità anche in Toscana, meno compatta in Umbria e Sardegna. Isolati piovaschi sulle zone alpine occidentali nel pomeriggio. Nel resto d'Italia prevalenza di tempo soleggiato. Temperature senza grandi variazioni, ancora in generale al di sopra della media, sia nei valori minimi che nelle massime. Queste ultime per lo più comprese fra i 23 e i 28 gradi. Venti moderati sulle isole di Grecale in Sicilia, orientali in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

5 minuti dopo le 19, buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche nel corso di questa nuova ora, pronti per la collection. Ci sono gli Oro, vivo per lei.

Potremmo ritornare, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Questa è una storia non proprio recentissima, però è troppo carina e quindi la raccontiamo. A Brisbane, in Australia, c'era una cagnolina di nome Pippa che ogni giorno aspettava il postino Martin Studer, perché adorava prendere la posta e portarla ai suoi proprietari. Il problema arrivava nei giorni in cui non c'era niente da consegnare e Pippa ci rimaneva malissimo, e allora Martin ha cominciato a inventarsi della posta solo per lei, scrivendo piccoli biglietti con mail for Pippa e consegnandoglieli come fossero vere lettere. La storia diventò virale. Ora, io trovo meraviglioso che un postino, invece di dire oggi niente, oggi riposo, abbia pensato questo cagnolino insomma ci rimane male, inventiamoci qualcosa. E comunque Pippa aveva già capito tutto della vita: più che quello che c'è nella busta, conta che qualcuno abbia pensato a te. È verità.

c'era Zucchero nella serata di Radio Subasio. Fatemi curiosare un po' nelle vostre vite, nelle vostre serate, per esempio in quella di Paolo di Napoli, che ci racconta in tangenziale perché sta andando a Pomigliano, credo di aver capito, spero di non aver capito male, per una partita a calcetto con i colleghi. 15 km all'andata, dice, e 15 al ritorno, però ne vale la pena. E allora divertiti, Paolo, in bocca al lupo per la tua partita di calcetto. C'è Gianni di Firenze che invece, a proposito del discorso di archiviare le rotture di scatole a una certa ora della giornata, come per esempio adesso, lui dice: ma come si fa ad archiviare le rotture di scatole? È un po' è impossibile, è un po' come il flusso di cassa, da una parte entrano e dall'altra escono senza soluzione di continuità. Hai ragione, caro Gianni di Firenze, ti saluto, e hai pienamente ragione, le rotture di scatole non ci abbandonano mai. Fortuna che c'è la musica di Radio Subasio, dai, ci sono i Negramaro.

Alle 19.30, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio. Avete presente quella sensazione che arriva davanti a qualcosa di bello, il cosiddetto effetto wow? Ecco, tra poco ne parliamo, c'è Gianna Nannini.

WhatsApp, Four Non Blondes su Radio Subasio. Avete presente quella sensazione che arriva davanti a un tramonto, al mare, o che ne so, il verde, un prato, quando per qualche secondo smettiamo proprio di pensare a tutto il resto, che è tipo un miracolo. In psicologia lo chiamano oh, meraviglia, stupore, davanti a qualcosa che percepiamo come più grande di noi, è il nostro effetto wow, per intenderci, e alcuni studi hanno associato queste esperienze a meno stress, a un maggior senso di benessere. C'è una ricerca in cui viene fuori che nei giorni in cui le persone riferivano più momenti di wow, riportavano anche un minore stress e meno sintomi fisici, e non era neanche così difficile da immaginare, solo che non sempre si può guardare il tramonto, e spesso durante le giornate guardiamo mail, traffico, bollette, più che effetto wow arriva l'effetto uff,

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Radio Subasio.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: Selena Gomez su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli da Roma. In occasione dell'ottantesimo anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Giorgia Meloni ha invocato misure strutturali per contrastare il caro energia. La Presidente del Consiglio ha auspicato uno sforzo maggiore anche all'Unione Europea, replica la portavoce della Commissione Pigno. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica che farà da cornice alla prossima manovra. Presenti oltre a Giorgia Meloni, il vice premier Salvini e Tajani, il leader di Noi Moderati Lupi e il ministro Giorgetti. Dopo Eni e IP, anche Tamoil adotta misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete fino al 31 ottobre. Il ministro Piantedosi annuncia intanto un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni contro il caro benzina del 7 ottobre. Andiamo in Francia, dove sono saliti complessivamente a quasi 2.000 nel paese i fermi nel secondo giorno di proteste degli studenti. A Marsiglia, in un liceo, il preside e i suoi collaboratori cosparsi di benzina, altri due dirigenti scolastici feriti in un liceo di Rouen, nel nord del paese. Stati Uniti, Donald Trump non esclude la proclamazione di un'emergenza in vista delle elezioni di medio termine. La Casa Bianca valuta una risposta nell'eventualità che i democratici

0: Gravellona Toce, ultima segnalazione dalla Puglia. Sulla statale 100 di Gioia del Colle troviamo traffico rallentato per materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Capurso verso l'incrocio con la stazione Palagiano. Statale 7 Appia è tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te che torna tra poco. Le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Billy Joel, Honesty.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E questo è l'appuntamento che tutte le sere vi dà la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle tutte e tre in sequenza senza alcuna interruzione. Cosa fare per partecipare? Molto semplice, basta chiamare lo 07 580 60 e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. Potete, se lo preferite, prenotarvi anche attraverso la nostra app, basta cliccare dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggino WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 07 580 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera. Conosciamola.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Daniela.
0: Città:
2: Roma.
0: Età:
2: 50.
3: Queste radici, nonostante tutto, ci sono, anche se giovani, perché hanno solo 50 anni.
0: Cosa fai nella vita?
2: Autrice.
4: Ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore.
0: Segno zodiacale:
2: Ariete.
0: Caffè o tè?
2: Caffè.
5: Lo sa che cosa ti dico? Il caffè è come un fiore, non si rifiuta mica mai.
0: Il tuo fiore preferito?
2: La rosa.
0: Gonna o pantaloni?
2: Pantaloni.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
2: Rosso Ramazzotti. Musica è.
6: Musica è.
0: La tua ricetta per essere felice?
2: Essere sempre solari.
7: Una ventata di allegria che scaccerà i pensieri neri dai vostri cuori.
0: Spumante dolce o secco?
2: Dolce.
8: Oh, più quello dolce, che sennò quello secco non mi piace.
0: Quanto costa un litro di latte?
2: 1,20 euro.
9: Ok, il prezzo è giusto.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Mio marito Gabriele e mia figlia Emanuela.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Nick Cannon, Each Time You Break My Heart. Marco Rossi, Una canzone per te. Stadio, Dentro le scarpe.
0: Radio Subasio, 3 per te.
10: Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà per lei, per lei.

0: Vasco Rossi, una canzone per te su Radio Subasio, chiude il 3 per te di Daniela di Roma. Daniela ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una via l'altra, senza alcuna interruzione. C'erano anche Nick Kamen, Each Time You Break My Heart, prima ancora gli Stadio, Dentro le Scarpe. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 07 580 60, se volete chiamare. Avete, ve lo ricordo, la possibilità di prenotarvi per il 3 per te anche attraverso l'app di Radio Subasio o inviando un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60.
1: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Alzi la mano chi di voi è single. C'è anche chi lo è per scelta, assolutamente, ma ci sono altre cose che influenzano questa decisione. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio, subito Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

Lenny Kravitz, I Belong to You su Radio Subasio. Essere single dipende, sì, dalle scelte sentimentali, probabilmente per qualcuno è così, ma non solo, perché c'è uno studio che è stato pubblicato recentemente che ha analizzato più di 71.000 adulti in 59 paesi e ha trovato alcune associazioni piuttosto curiose. Nel campione, essere più giovani, uomini o disoccupati, era collegato a una maggiore probabilità di essere single, ma anche avere un reddito più basso, un livello di istruzione più alto e vivere in centri urbani più grandi risultavano associati più spesso alla condizione di single. Attenzione, precisazione che in questi casi è sempre dovuta, parliamo di correlazioni, cioè non vuol dire che una di queste cose causi automaticamente l'altra. Però Cupido evidentemente non guarda soltanto il cuore, ogni tanto dà un'occhiata pure al curriculum e alla città in cui si vive.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Ligabue, cosa vuoi che sia, su Radio Subasio. Mentre si va verso il termine del nostro appuntamento, arrivano anche Mark and Cremon, The Colors e Serena Brancale, Partenope. Quindi

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente russo Putin ha ribadito di essere pronto ad adottare qualunque misura, anche quella più estrema, nel caso di un potenziale futuro scontro con la NATO. Le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica nel Mar Baltico, secondo il leader del Cremlino, rappresentano un'escalation. In Francia, saliti a quasi 2000 i fermi effettuati dalla polizia negli ultimi due giorni per le proteste studentesche nel paese. La leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, ha accusato France Insoumise di Mélenchon di essere il regista occulto degli scontri. Dall'Italia, per contrastare il caro energia, dall'assemblea della CNA Giorgia Meloni invoca misure strutturali per il nostro paese. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica, la cosiddetta cornice, alla prossima manovra. Il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia dichiara Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. A Roma, al Gemelli, Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili. Il critico d'arte ricoverato da ieri per insufficienza respiratoria. Chiudiamo occupandoci il calcio con la qualificazione all'Europeo Under 21. Con un gol in pieno recupero di Sissé, l'Italia di Baldini ha sconfitto oggi 1-0 l'Armenia in trasferta a Erevan. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Una delle canzoni più dolci, più tenere di Luca Carboni, questa Silvia lo sai, del 1987, nel nostro archivio, possiamo anche chiamarlo un po' dei ricordi, quelli più belli, comunque l'archivio dei gold della musica italiana internazionale all'interno di questo appuntamento con la collection di Radio Subasio. A proposito di appuntamenti, innanzitutto ancora ben trovati da Roberta Reversi, siamo insieme fino a mezzanotte. Dicevo, a proposito di appuntamenti, c'è quello delle 22:30 con Per un'ora d'amore che vivremo insieme. Ci saranno le vostre canzoni scelte con il cuore, le vostre dediche, le vostre note d'amore, come

sempre anche una storia che conosceremo insieme grazie a quello che ci state inviando e che avete voglia di condividere con noi. Prima di Per un'ora d'amore, quasi un prequel a questi 90 minuti dedicati al cuore, parleremo di qualcosa che ci riguarda un po' tutti, ci scambieremo le nostre esperienze, ci scambieremo opinioni riguardo al tema di cui vi dirò il titolo fra pochissimo, perché intanto ci stanno aspettando due grandi cantanti, sono Annalisa e Madame, che hanno deciso di fare insieme questo Amica.

Marco Masini. Questa è la sua Allora Ciao. Bentrovati ancora su Basio, stiamo parlando, anzi parleremo, adesso vi spiego di che cosa, dell'idealizzazione del partner. Succede sempre così quando ci innamoriamo, niente di strano. L'innamoramento non modifica soltanto ciò che si prova, ma anche il modo in cui l'altra persona viene percepita e valutata. Infatti nelle prime fasi di una relazione, ci avrete fatto caso, i circuiti cerebrali risultano particolarmente coinvolti. Involti. Il partner acquisisce un valore molto elevato, diventa uno stimolo capace di catturare in ogni modo preferenziale attenzioni, pensieri ed energie. Quindi è in questo spazio che può emergere l'idealizzazione, una forma di bias positivo attraverso cui il partner viene percepito in una luce leggermente migliore e alcune incompatibilità assumono inizialmente meno importanza. Vediamo cioè di meno i lati negativi, facciamo poca attenzione al fatto che non ci andiamo sempre d'accordo con questa persona e vediamo solo le cose meravigliose, bellissime di questa persona. Comunque, con il tempo la percezione tende generalmente a diventare più complessa e anche più razionale, quindi all'immagine inizialmente idealizzata si integra progressivamente una rappresentazione più completa della persona di cui ci siamo innamorati. La domanda quindi è molto semplice: voi tendete a idealizzare il partner o riuscite sempre a mantenere una certa obiettività? Siete fortunati se riuscite a fare una cosa di questo genere. Avete storie da raccontare di idealizzazione dei vostri partner, magari quelli passati e quello presente? Quando la fase di idealizzazione passa, poi come vi sentite? La neocoppia ha retto quando la visione si è ridimensionata o si sono create delle fratture più o meno insanabili? Per dirla in parole povere, cioè quando avete capito chi realmente era quella persona, ha retto comunque il rapporto? O c'è stata proprio questa frattura per della serie, non avevo capito chi eri, basta, mi sono sbagliata su di te, mi sono sbagliato e quindi ciao, allora ciao, come ha detto prima, come cantava prima Marco Masini. Raccontateci un po' le vostre esperienze e diteci la vostra al 348 075 8060 e inviate un messaggio o un vocale. Intanto R.E.M. All the way to Reno.

Lucio Dalla, questa è la sua canzone, e noi intanto fra una canzone e l'altra parliamo dell'idealizzazione, quello che succede quando ci si innamora, no? Che non praticamente non vediamo i difetti dell'altra persona, vediamo soltanto le cose positive, anche quando non ci andiamo d'accordo, bisticciamo eccetera, comunque ci sembrano tutte cose sulle quali possiamo passare sopra, e non ci rendiamo conto che invece magari ci sono delle divergenze profonde che potrebbero minare il rapporto. Ecco, non ci si rende conto. Allora, anche se poi col tempo all'immagine inizialmente idealizzata si integra progressivamente una rappresentazione più completa dell'altro e anche più razionale. Voi tendete a idealizzare normalmente il partner o riuscite sempre a mantenere una certa obiettività? E quando la fase di idealizzazione passa, come reagite? Ma soprattutto la neocoppia regge? Risponde al 348 075 8060 Mariella di Bologna, che dice: ma è una bella botta, a me è successo quando sono andata a vivere con il mio compagno, quanto eravamo diversi, non me ne ero mai resa conto, però siamo rimasti insieme. Ecco, questa è una bella notizia, vuol dire comunque in qualche modo avete un po' arrotondato gli spigoli, siete scesi a compromessi, no? Insomma, tutte quelle cosine che si fanno quando si vuol vivere insieme e ci si rende conto che, ecco, bisogna un po' lavorarci sopra, sulla coppia. Oh, Material Lover, quanto mi piace questo pezzo di Sina Spiro.

0: Break My Heart, Tony Braxton, nella nostra serata insieme su Subasio. Ancora buon giovedì sera, primo di ottobre tra l'altro. E noi siamo qui, non vogliamo parlare del primo di ottobre in quanto tale, vogliamo semplicemente fare due chiacchiere sul fatto che si tende molto a idealizzare la persona di cui ci si innamora, però nel tempo magari si riesce ad avere una rappresentazione più completa dell'altro, più obiettiva, più razionale. Voi tendete a idealizzare il o la partner oppure riuscite sempre a mantenere una certa obiettività? 348 075 8060, c'è Agata di Sondrio che ci racconta: io lo facevo da giovanissima, lei intende idealizzare. Adesso sono più guardinga e cerco di analizzare la persona che mi piace nella maniera più obiettiva possibile. Questo anche grazie all'aiuto delle mie fidatissime amiche a cui non sfugge mai nulla. Ecco, questo è un tema sul quale bisognerebbe riflettere. Quando siamo circondati da persone che ci vogliono bene veramente, come le nostre carissime amiche o anche carissimi amici, noi siamo in un certo qual modo protetti da persone, nei confronti di persone che non sono del tutto sincere con noi. Quindi anche se noi idealizziamo la persona di cui ci stiamo innamorando, però ci sono gli amici e le amiche cari che poi ci aprono gli occhi e ci dicono: guarda che non è proprio così, guarda che anche quel difettino io non lo trascurerei, no? Non succede così? Normalmente sì, per cui benedetti amici e benedette amiche. Olli intanto su Subasio con Balorda Nostalgia.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Un'altra te, siamo alle 21:58, fra un istante avremo il nostro appuntamento con l'informazione. Intanto vi ricordo che stiamo parlando dell'idealizzazione del partner. Voi tendete a idealizzare il partner o riuscite sempre a mantenere una certa obiettività? E quando la fase di idealizzazione passa, come reagite? Ma soprattutto, a quel punto, la neocoppia regge? 348 075 8060 per dirci la vostra. Bossa nostra, Gaia.

0: Con Gaia siamo arrivati alle 22 e un minuto, è tempo di informazione qui su Subasio e quindi Breaking News di TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Arrivati a quasi 2000 i fermi effettuati in Francia per le proteste degli studenti, sfociate rivolte con scuole date le fiamme e scontri con la polizia. Vertice di crisi del governo a Parigi, da Marine Le Pen all'esecutivo, tutti contro la France Insoumise di Mélenchon, su mosse orchestrate dall'estrema sinistra, dice la gran parte delle forze politiche. Economia, prima risposta da Bruxelles all'Italia sulla richiesta di una maggiore flessibilità per l'impennata dell'inflazione. Abbiamo già dato flessibilità agli Stati.

condannata per un omicidio commesso nel 95 quando aveva 18 anni. Chiudiamo con lo spazio. 4 astronauti lanciati in orbita da SpaceX. La loro missione alla Stazione Spaziale Internazionale si protrarrà fino alla primavera. Queste le breaking news di TGCOM24.

Marco Mengoni canta questa sua Cambia un uomo alle 22:11 qui su Subasio, mentre noi stiamo parlando di un argomento che, riguardando l'idealizzazione del partner quando ci si innamora, poi si arriva comunque a cambiare il proprio giudizio su costui o su costei una volta che, insomma, ci si sono tolte le classiche fette di prosciutto dagli occhi, perché poi alla fine all'immagine inizialmente idealizzata si integra progressivamente una rappresentazione più completa dell'altro, più razionale, e quindi riusciamo a vederlo, a vederla per quello che realmente è. La domanda che vi ho fatto questa sera è: tendete voi a idealizzare il partner o riuscite sempre a mantenere una certa obiettività quando vi innamorate? E quando la fase di idealizzazione passa, come reagite? Ma soprattutto poi la neocoppia regge? Ci risponde Christian Di Alba: l'ho talmente idealizzata io e mia moglie che quando stavo con lei mi sentivo sempre in imbarazzo, pensando addirittura di non essere degno di lei. È stata lei poi a riportarmi alla realtà, raccontandomi, ridendo, di quanti difetti avesse lei in realtà, e anche per questo l'ho amata ancora di più. Simpaticissima questa cosa di Christian, che mi sembra proprio di vederti, Christian, che tu sei lì in ginocchio davanti a lei come se fosse una dea, e lei che ridendo ti dice, ti racconta che invece è una donna umanissima come tante altre, e come tante e come tutte le donne va assolutamente amata così. E a proposito di donne da amare, anzi da adorare, su Subasio, Elisa.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Le canzoni, Fiorella Mannoia, che potere che hanno le canzoni, soprattutto quando vengono scelte con il cuore. Di questo che parliamo, e saranno queste che ascolteremo fra pochissimo, visto che sono le 22:27 e quindi sta per arrivare Per un'ora d'amore. Dunque, le vostre canzoni del cuore le potete prenotare, come ben sapete, attraverso l'app di Radio Subasio, sia per questa sera che per le prossime serate, come preferite. Oppure potete arrivare a noi attraverso il 348-075-8060 inviandoci il vostro messaggio o vocale con la dedica d'amore, la scelta della canzone. E poi c'è anche l'indirizzo redazione radiosubasio.it a cui poter inviare le vostre storie d'amore, quelle che avete voglia di farci conoscere. Io vi invito anche a chiedere il nostro aiuto nel caso non riusciate bene ad inquadrare quale canzone potrebbe essere buona da dedicare al vostro lui o la vostra lei, e noi vi verremo in aiuto attraverso il nostro sito. Andateci, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo adatto per voi. Intanto, Michael Bublé, Close Your Eyes.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Allora ci siamo anche per questa sera 22:32, eccoci qua pronti, siamo tutti belli, comodi, io perlomeno sono abbastanza comoda davanti a questo microfono, non so dove siete voi in questo momento, magari qualcuno sprofondato sul divano, qualcun altro a letto, qualcun altro sta guidando, quindi mi raccomando molta prudenza, so che vi farete prendere dal romanticismo, dai ricordi, sognerete, ripenserete eccetera eccetera ad ogni canzone che passerà, magari poi ci sarà anche la vostra, quella che avete scelto, quella che avete richiesto. Ricordo che potete farla la vostra prenotazione attraverso l'app di Radio Subasio e c'è proprio un form dedicato a Per un'ora d'amore per facilitarvi il compito. Poi potete raggiungerci anche con un messaggio, con un vocale al 348 075 8060, e per la storia d'amore l'indirizzo è sempre quello, redazione radiosubasio.it. La prima canzone di questa sera è Angie dei Rolling Stones, la dedica Mario di Livorno alla sua Angela. Ti ricordi, amore mio, questa è stata la prima canzone che ti ho fatto ascoltare quando t'ho dato il primo bacio.

Fabio Concato con Fiore di Maggio e Susu Basio. E per un'ora d'amore è arrivata anche la dedica da parte di Floriano di Foggia per Stefano. Lei gli scrive: tanto lo so che poi tornerai da me, perché il mio è amore vero. E la canzone che gli dedica ha un significato molto particolare. Ha scelto Mina con Anche un uomo.

0: Eternity, Robbie Williams, poi capolavoro del volo. Il nostro amore vale più di qualsiasi altra cosa. Ricordalo sempre, da Enrico alla sua Roberta.
1: Yeah.

canto di questa canzone di Paul McCartney, No More Lonely Nights, è una storia d'amore. Quella che avete inviato questa sera all'indirizzo redazione@radiosubasio.it. Ma voi sapete

È una dichiarazione quella che voglio farti stasera, una di quelle che si facevano una volta ma che fanno battere forte il cuore anche oggi. Da quando mi sono accorta di amarti sto impazzendo, e se tu non provassi lo stesso per me, con la stessa intensità, con la stessa forza, che senso potrei dare al tempo che verrà, vita mia? La canzone scelta è Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni.

23:11 minuti per un'ora d'amore solo qui su Radio Subasio. In compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, eccoci qua con le vostre dediche, le vostre notte d'amore, le vostre canzoni scelte con il cuore anche stasera. Bellissime. E sono le canzoni che hanno un significato particolare per la persona a cui le dedicate. Spesso però capita che non avete le idee chiare su quale sia il pezzo giusto per il vostro lui o la vostra lei. Allora vi veniamo incontro fornendovi la playlist di Per un'ora d'amore sul nostro sito, quindi voi andate lì, sfogliate la nostra playlist e ci troverete sicuramente il pezzo giusto per voi. Intanto la dedica al 348 075 8060 da Martina di Genova per Lorena. Quanto ti sento lontana, amore mio, sto impazzendo per cercare di capirti. Dimmi chi dorme accanto a me, è la canzone di Renato Zero che ha scelto.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella

Brian Adams, Please Forgive Me. Meraviglioso questo pezzo. 23:29 su Subasio, anche imbranato, Tiziano Ferro. Davanti ai tuoi occhi innamorati non so più che fare, mi sembra di impazzire. Lorena mia, quanto ti amo. Giacomo.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection
0: è la colonna sonora della tua vita, una selezione esclusiva dei più grandi successi, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore,
1: ogni canzone un'emozione.
0: Radio Subasio Disco Club, le hit dance di tutti i tempi, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Siamo ancora insieme per questa sera, per questo lunedì sera. Siamo qui su Subasio in Per un'ora d'amore, ancora ben trovati da Roberta Reversi, e stiamo ascoltando le canzoni che ha scelto il vostro cuore. Ancora una volta alla libertà di esprimersi in questo spazio di 90 minuti per un'ora d'amore, per l'appunto, che trova solo qui su Radio Subasio. E a questo punto si esprime anche il cuore, diciamolo, della Liliana di Roma, che al suo Gianni chiede: vorrei sapere per quale motivo il tuo cuore batte per me e sii sincero. Zucchero, hai scelto me.

23:51, ci avviciniamo alla mezzanotte, ma abbiamo ancora il tempo di far contenta la nostra Luisa, questa amica che scrive per il suo Daniele, anzi scrive al suo Daniele: stai per partire per Siena, ma io sarò sempre al tuo fianco, anche a chilometri di distanza. Non smetterò mai di voler essere tua per tutta la vita. Ti amo. Per te, Adriano Celentano, l'emozione non ha voce.

Ovunque sarai, Irama, per arrivare alle 23.58. Farà pochissimo anche I Just Called to Say I Love You con Stevie Wonder, e con lui, beh, taglieremo proprio il traguardo della mezzanotte. Io invece vi saluto con un pensiero di Isabel Allende. Se saprai ricordarmi, sarò sempre con te. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Vita ce n'è, sai, ancora, l'amore che si rinnova.
0: Radio Subasio, hit da cantare.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.